0: Ho accettato il nostro invito e quindi diamo il benvenuto a Hollywood Party Factory a Moni Ovadia. Buonasera Moni, benvenuto a Hollywood Party.
1: Buonasera,
0: Ciao
1: grazie
0: Moni.
1: di cuore per l'invito. Ciao Steve,
0: Beh,
1: grazie per il preclaro, mai mi era stato
2: perché
1: Sei
2: nessuno capisce
1: grande.
2: cosa vuol dire, io lo dico sempre, sei il primo che capisce che è un complimento e non un insulto.
0: Falso effetto. E insieme a Moni Ovadia è collegato con noi anche Luigi Locascio. Ciao Luigi,
3: Ciao a
0: bentornato a
3: tutti.
0: Hollywood
2: Ciao
0: Party.
3: Luigi.
2: Grazie,
3: grazie, sì, infatti
2: quanto
3: sono stato
2: tempo
3: qualche
2: che non
3: giorno
2: sei a
3: fa.
2: Hollywood
3: Infatti,
2: Party, una
3: da
2: settimana.
3: tantissimo. Vabbè, ho
0: E ora
3: abbassato
0: siamo
3: la
0: qui.
3: media, diciamo 10 anni che non venivo, due volte in poco tempo, ecco.
2: Bene, bene.
0: Esatto. Il motivo per cui siamo qui oggi con voi, con Moni Ovadia e con Luigi Locascio, è per parlare di una cosa che c'entra con il cinema, c'entra con la canzone, c'entra con un messaggio di pace che avete lanciato grazie a una ballata civile che si chiama Canto e canterò ancora, scritta da Canio Luguercio. Il videoclip di cui parleremo dopo aveva cominciato a girare in rete e ci aveva colpito il messaggio, tutto il movimento che ha coinvolto anche la piccola scuola di cinema di Tor Pignattara, e quindi chiederemmo subito a Moni Ovadia di raccontarci questo progetto che è una ballata appunto civile con immagini e suoni per la Palestina.
1: Sì, io, come forse qualcuno sa, da oltre 40 anni sono in prima linea per i diritti del popolo palestinese e ho aderito a questa proposta di Canio, sapendo anche della presenza di Luigi. Mi è sembrata una cosa bellissima. Abbiamo costruito prima l'aspetto sonoro e poi Canio ha messo insieme il repertorio di immagini, coinvolto la scuola, perché è importante questa cosa, perché nessuno per anni e anni si è parlato del popolo palestinese genericamente, come se il popolo palestinese fosse un'entità generica, sì, che soffre, ma che la sua identità, diciamo, proprio le identità fisiche, le immagini di quella terra, non fossero stati aggregati in una forma poetica, perché le forme poetiche sono quelle che permettono agli esseri umani di risuonare, e la Palestina ha un grandissimo contenuto di poesia, di umanità. Nel corso degli anni ho costruito relazioni, amicizie davvero profonde con amici palestinesi, e poi anche grazie a loro e grazie al mio interesse sono entrato in relazione con la verità del popolo palestinese, e Canio è stato veramente molto molto diciamo intenso nel mettere insieme il progetto. E ci ha coinvolti, ha coinvolto Luigi e me, che ci siamo fatti con grandissimo piacere e con partecipazione coinvolgere in questo progetto meraviglioso. E il fatto che abbia toccato, abbia raggiunto, si sia amplificato, è la prova del suo valore. Del resto, noi siamo oggi in una situazione talmente drammatica,
2: Mamma mia,
1: talmente
2: certo.
1: catastrofica, e anche io credo che nel corso dell'ultimo trentennio, quarantennio, l'umanità abbia subito una regressione antropologica.
2: E questo sicuramente è quello che è successo, Moni Ovadia. Arrivano tantissimi messaggi qui al 335-5634-296. Te ne leggo solo due. Giovanni di Valtellina ti definisce uomo necessario. E Daniela da Torino
1: Grazie, molto.
2: scrive: Grazie davvero a Monio Vadia per le parole che spende sempre per la Palestina. Ho visto il bellissimo e sconvolgente film Palestina 36, dovrebbero vederlo tutti, sì. Sicuramente sì. È così. Io vorrei che anche Luigi Locascio ci raccontasse un pochettino la sua partecipazione.

0: questo
1: Sì.
0: progetto?
1: Ma intanto io, è molto difficile trovare le parole perché poi spesso con Steve lo sa, prima scherzavo, è bellissimo tornare sempre da voi, insomma capita per fortuna quasi ogni anno di venire a trovare, c'è sempre un tono anche un po' amichevole,
0: Certo.
1: allegro, leggero, invece è molto complicato parlare di queste cose. La canzone però, poi quando la sentiremo così, vedrete che porta una dolcezza almeno,
0: Certo.
1: nonostante appunto la catastrofe. Però volevo intanto unirmi anch'io ai messaggi dei nostri amici, perché veramente questa cosa con Moni a me, ma non lo dico, lo dico veramente, cioè, mi viene anche da tremare, nel senso che Moni veramente è una persona che porta la sua umanità, la sua sete di giustizia e di verità dappertutto. Qualunque passo fa, qualunque cosa dice, è sempre proiettato verso qualcosa di fortemente umano. E io ho un'ammirazione per lui, straordinaria. E invece io no, io no, e quindi questo fatto di fare con lui questa cosa per me è stato molto, molto importante per correggere nel mio piccolo la mia distrazione rispetto a una cosa così grande. E mi è capitato soltanto un'altra volta di leggere le poesie da un libro che consiglio, bellissimo, che è Poesia da Gaza, di leggere alcune poesie pubblicamente. Il titolo di questo libro, che è il loro grido, il titolo italiano per Fazzi, che è Il loro grido e la mia voce, è determinante anche appunto del motivo per cui io ho cercato di essere, di dare il mio, così, la mia presenza per quello che posso in questa canzone. E Il loro grido è la mia voce, il titolo del libro, no? Il loro grido è la mia voce ed è all'interno di una poesia di Haidar Al-Ghazali, che è un poeta palestinese di poco più di 20 anni, quando scriveva queste poesie che sono all'interno dell'antologia, aveva poco più di 20 anni, che tra l'altro credo che ora stia in Italia, per fortuna, nel senso per fortuna sua, nel
0: Sua.
1: senso che prosegue i suoi studi, sua che prosegue gli studi e continua a parlare delle persone che non hanno avuto la fortuna, diciamo, di proseguire una vita normale nel loro paese. E in questa poesia lui dice: il loro grido è la mia voce, ma il loro grido è il grido di universitari che in Europa, in altre parti del mondo, urlano e gridano contro lo sterminio del popolo palestinese. E un palestinese, un poeta palestinese, dice che il grido delle persone che protestano a distanza è la sua stessa voce. Questo è molto importante perché questa canzone, in fondo, è fare sentire che c'è una voce palestinese, che ci sono delle persone che stanno
0: Certo.
1: vivendo qualcosa di impressionante e di veramente insopportabile. E la canzone che cantiamo noi comincia con un verbo al futuro, dice: ti porterò al mare. Quindi, appunto, la speranza è che ci sia un futuro per queste
0: Certo.
1: persone.
0: E come ci scrivono
1: Scusa,
0: tanti.
1: ma scusa, non voglio prendere molto, voglio aggiungere la presenza di Canio, invece, di
0: Certo.
1: Canio Lo Guercio, che è l'autore. Lui ha un passato, lui aveva già scritto una canzone nell'89 per la Palestina, cioè che parla di Palestina, e uscì un 45 giri con il manifesto, quindi è una cosa antica per lui, ama questa terra, questo popolo, e oltre a me e a Moni ha chiesto di partecipare a Giovanna Formulari, che suona il violoncello, ma suona il violoncello come se fosse una voce. Lui infatti parla di
0: Certo.
1: tre voci in questa canzone: la mia, quella di Moni, ma anche quella di Giovanna, che con quel violoncello così
0: Molto
1: dolce ma anche
0: importante.
1: straziante, esatto, è come se fossimo tre persone presenti a cantare la canzone.
0: Allora, tantissimi messaggi, non ve li riesco a dire tutti, però Marco da Firenze, la questione palestinese è simbolo dell'ingiustizia mondiale. Grazie di cuore Moni per il tuo impegno, un caro abbraccio da Giorgio, clarinettista klezmer con cui hai condiviso un paio di palchi in Friuli. Una coppia, un duo di personalità azzeccatissimo, scrive Franca, insomma, questo lavoro interessa molto.
2: Eh sì, e proprio oggi pensavo che è passato un anno dallo scorso 22 settembre quando c'è stata una delle manifestazioni più partecipate da tantissime persone per il popolo palestinese. Chiederei a Manlio Vadia, uomo di
0: Sì.
2: pace, ti possiamo definire così, se ci regali uno dei versi che ti è risuonato di più, un piccolo, insomma, una tua piccola riflessione su quello che tu e Luigi Locascio avete cantato, perché poi tra poco l'ascolteremo e sicuramente i nostri ascoltatori saranno contenti di farlo dopo aver sentito altre tue parole.
0: Dunque, intanto permettetemi di ringraziare Luigi, per me è stata una gioia immensa avere l'occasione di incontrarlo e conoscerlo. In un'occasione come questa, e veramente lo ringrazio per la sua generosità e insieme per la semplicità e la forza con cui ha fatto questo lavoro e abbiamo fatto insieme. È un grande privilegio per me. Secondo, ancora una piccolissima annotazione sulla immensa Giovanna Famolari. Questa musicista è un'anima speciale e la sua anima la trasferisce, la trasmette nel suo strumento e anche nella voce, perché è una grande cantante. Bene, detto questo, il verso è "Io canto e canterò ancora". Cosa significa cantare e poter cantare, riuscire a cantare e avere la vocazione di cantare? Quando noi cantiamo e nel nostro canto c'è un racconto, questo gli dà una vita eterna in qualche modo. Una sola canzone a volte determina la trasformazione di un orizzonte. Sono un po' banale, pensate a Bella Ciao, Certo.
1: che è diventata mondiale.
0: Certo.
1: E questo verso di Canio è straordinario nella sua forza e nella sua, come posso dire, verità. Ecco. E noi continueremo a cantare. Non si illudano i nemici del popolo palestinese.
0: Bravo.
1: Noi non smetteremo mai, non cederemo mai. Ed è proprio, sarà il canto uno dei nostri strumenti, insieme alla nostra umanità. Cosa posso dire? Vedete, la Palestina ha dato al mondo poeti notevolissimi. In particolare, voglio fare riferimento al grandissimo Mahmoud Darwish, uno dei più grandi poeti del Novecento, Mahmoud Darwish, veramente immenso, e io spero che tutti si vogliano avvicinare a questo poeta assoluto. E consiglio a tutti la lettura di una poesia che si intitola "Pensa agli altri".
0: Grazie, grazie Moni. Qui arrivano messaggi tantissimi. Luigi Locascio è talmente bravo che il suo recitare è già salvifico per tutti, scrive Lucia, mentre Rosanna dice grazie a Moni Ovadia, una grande persona, e a Luigi Locascio che non ha paura di esporsi. Vi ringraziamo tantissimo Moni Ovadia e Luigi Locascio, e adesso ascolteremo proprio la canzone di cui abbiamo parlato, scritta da Cagnolo Guercio. Grazie Moni, grazie Luigi,
1: Grazie.
0: ciao.
1: Grazie a voi, ciao. Ciao.
3: Ti porterò al mare a guardare le stelle.

con la madre di Ahmed, i fratelli di Amin e le bocche nel sale. Tra gli ulivi di Hebron seguiremo le ombre delle vite spezzate che sulle pietre bruciano al sole, e andremo oltre i muri a contare le case che la polvere di una

0: canterò sempre la luce del giorno.
1: Cantiamo e canteremo ancora per l'identità, per la poesia e l'umanità del popolo palestinese. Abbiamo parlato di questa ballata civile con Moni Ovadia e Luigi Lo Cascio. Adesso però passiamo alle immagini che accompagnano queste parole e questa musica, perché il videoclip che si può vedere online è un lavoro collettivo che viene dalla piccola scuola di cinema di Tor Pignattara, una delle nostre scuole amiche che seguiamo dagli inizi di Factory
2: con e noi. Che saranno con noi il 19 ottobre alla Casa del Cinema per la premiazione,
1: festeggiare l'opera prima, tra cui possiamo già dire gli ospiti velocissimi.
2: Dai.
1: Saranno con noi Chiara Valerio, Francesca Reggiani e
2: Riccardo Rossi, ecco, e poi la vincitrice, insomma, Alissa Jung,
1: la regista di Paternal Leave. Sì. Ma adesso torniamo alla piccola scuola di cinema di Tor Pignattara. Bentornato Alessandro Scippa.
3: Grazie, buonasera.
1: Buonasera, con te ci sono due studentesse, Giulia Proia. Ciao Giulia.
4: Ciao, ciao a tutti.
1: E Antea Tramontano.
5: Ciao.
1: Allora Alessandro, come è nato il videoclip? Perché è arrivato a voi? Come l'avete costruito?
3: Sì, allora io ho girato per Canio 3 videoclip e poi ho cercato in questa scuola di portare anche i miei rapporti di lavoro, le mie amicizie, di passarle a loro. E già l'anno scorso Canio generosamente ha fatto fare ai ragazzi un videoclip, Cuore Ingrato, girato tutto in Super 8. E quest'anno ci ha proposto questa bellissima canzone, Canto e canterò ancora, che hanno girato i ragazzi in una regia collettiva. Diciamo così, io volevo individuare un regista e mi hanno commosso quando mi hanno proposto: no, vogliamo fare una regia collettiva, che è proprio un po' lo spirito di questa scuola.
1: Della vostra scuola.
3: Sì.
1: E invece Antea Tramontano, cosa possiamo dire della tua esperienza? Cosa ti ha lasciato? Tu hai finito da poco l'anno alla piccola scuola di cinema, com'è andata?
5: Vabbè, comunque è stato emozionantissimo. Dal primo giorno io mi sono innamorata di questo progetto che Alessandro aveva comunque messo su da solo, con la sua passione, credendo effettivamente nella possibilità di tramandare comunque un'esperienza e una gioia nel suo lavoro, in quello che fa. Quindi da subito mi sono innamorata. Poi quando ci ha proposto questo progetto da fare per Canio, in realtà subito ci siamo fatti coinvolgere e abbiamo preso questo con grande responsabilità, ecco, questo in mano, questa canzone, da quando l'abbiamo ascoltata, perché abbiamo capito che in realtà avevamo una responsabilità nel messaggio che
2: certo.
5: Poi avremmo portato. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo ascoltato la canzone e abbiamo lasciato che l'immaginazione, insomma, e le sensazioni ci trasportassero, anche per costruire poi una narrazione con delle immagini. E poi abbiamo insomma avuto la possibilità di collaborare con l'AMOD, che ovviamente è un archivio incredibile e meraviglioso,
2: l'archivio del Movimento Operaio, sì, Democratico, certo. L'AMOD, sì,
5: esatto. E abbiamo iniziato a vedere e cercare tra i materiali di repertorio e i vari fondi. Abbiamo individuato un fondo in particolare, che è quello di Alessandro, aiutami,
3: Monica Maurer,
5: esatto, con la pronuncia, che è un fondo di questa regista italo-tedesca, se non sbaglio, che ha girato tantissimi film in Palestina e in maniera incredibile. Comunque lei, donna, negli anni 70, cioè per me immaginare, guardare quelle immagini con la consapevolezza di quello che era la situazione politica dell'epoca e di questo momento è stato molto forte. Ecco, quindi abbiamo iniziato a cercare tra quelle immagini quello che poteva essere delle immagini di accompagnamento, ecco, qualcosa che ci potesse aiutare a ispirarci E il messaggio principale di Canio, dalle sue parole, era sicuramente di pace, ecco. Quindi abbiamo cercato di fare una selezione di scene che sicuramente non contenevano violenza, ma erano molto intense, ecco, di gesti anche quotidiani, di bambini, di comunque forza.
1: Balli, danze.
5: Sì.
1: Sì?
5: Sì, sì.
1: Giulia Proia, che cosa si vede? Tu cosa hai fatto concretamente per questo videoclip?
6: Allora, all'inizio, come diceva Antea, ci siamo riuniti per cercare di capire anche insieme che tipo di immagini volevamo costruire, e abbiamo visionato insieme l'archivio AMOD, e sicuramente una delle parti più interessanti, che è uno degli apporti di questa scuola, è stata la possibilità di fare questa cosa insieme. Cioè, noi in gruppo abbiamo dovuto cercare una poetica che piacesse a tutti quanti, ma anche che fosse in grado di trasmettere un certo messaggio, e anche nel fare questo lavoro abbiamo anche cercato di collegarlo con quello che sarebbe stato il lavoro successivo, cioè le riprese sul set, perché noi già avevamo un'idea di fare queste riprese di questo corteo, come è possibile vedere nel videoclip. E abbiamo cercato quindi nell'archivio delle immagini che riflettessero anche questo corteo, che potessero rimandare a queste riprese che avremmo fatto successivamente. Poi c'è stata anche tutta una serie di lavoro pratico, di lavoro cinematografico, che per noi era, per la maggior parte di noi era la prima volta che facevamo questo tipo di operazioni, di esperienza. E abbiamo dovuto cercare il set, alla fine abbiamo ripreso al Parco San Galli di Torpignattara, abbiamo dovuto cercare le comparse.
1: Sì, ad un certo punto girava un...
2: Avete fatto una colossal, no?
6: Sì, con una produzione piccolissima.
2: Però molto partecipata.
6: Sì.
2: Senti, Alessandro Scippa, questo diciamo è uno dei lavori appunto della piccola scuola di cinema di Torpignattara che tu hai fondato e che dirigi, eccetera. Ci racconti qual è il programma di quest'anno a venire?
3: Allora,
2: e cosa si può fare per entrare in contatto, insomma?
3: Allora, noi abbiamo lanciato adesso il nuovo bando. Si dovrà compilare un piccolo form, cioè ci sono delle domande. Prima chiedevamo una lettera, adesso abbiamo fatto questa scelta qui. Entro il 31 ottobre, chi è interessato trova il form sia sulle locandine che ci saranno in giro, e sia sul nostro sito www.piccolascuolacinema.it. E entro il 31 ottobre si può presentare, riempire questo form per partecipare alle selezioni. Il 16 novembre iniziamo le lezioni e andremo avanti fino a fine maggio. Il tema di quest'anno, perché io ogni anno cerco di dare un argomento, un tema su cui lavorare, sarà quello dei filmini di famiglia.
2: Ah.
3: Che possono essere filmini di famiglia oppure anche lettere, audiocassette, cioè tracce del proprio passato, della propria famiglia, su cui cercare di lavorare anche creativamente, magari anche inventando, quindi senza fare una distinzione che non ci piace tanto tra finzione e documentario. E questa volta io vorrei proprio che le ragazze, poi soprattutto sono tante donne, quindi a volte dico ragazzi, ma è meglio dire ragazze, mi devo abituare a questo.
2: Prevale.
3: Io spero che dall'inizio inizino a lavorare su questo tema, per arrivare alla fine dell'anno con dei lavori. Avremo poi dei docenti, che sono, tra questi ci saranno i docenti che già sono stati con noi, come Gianluca Arcopinto, Daniele Gaglianone, Valia Santella, Marita Delia, Mauro Santini, qualcuno anche nuovo. Per esempio quest'anno ho proposto di partecipare a Guido Chiesa, che è un regista che stimo molto, e mi ricordo di aver letto un suo bellissimo manuale di regia, e Giorgio Franchini, che è un amico, un grande montatore. Quindi insomma ogni anno ci sono anche delle piccole novità. E la scuola fa piano piano dei passetti in avanti. Abbiamo avuto adesso, per fortuna, non ce l'aspettavamo, un sostegno dal Ministero per i progetti speciali, un piccolo finanziamento. Però per noi che siamo assolutamente punk è una cosa straordinaria. E ne approfitto per rivolgermi a chi ha voglia di aiutare una realtà solidale. Se vuole, ci sono i modi per darci
2: una mano. No, certo. Bravo. Allora, se vi dico Ciro Principessa.
3: Allora, Ciro Principessa era un ragazzo di 23 anni che fu ucciso nell'aprile del 79. È un po' un simbolo per il nostro quartiere, per Torpignattara e per la Certosa, che è proprio adiacente a Torpignattara. Proprio Ciro era proprio della Certosa, e si fa ogni anno in Certosa una festa per Ciro Principessa. In Certosa continuano a vivere i suoi familiari e tutti i suoi amici, tra questi Lina, che è la sorella di Ciro, e Daniele e tanti altri, che gli allievi e le allieve dell'anno scorso, anche del secondo anno, hanno intervistato. E adesso abbiamo quasi chiuso un documentario di una settantina di minuti che spero riesca ad avere una
2: adesso,
3: sua diffusione.
2: E adesso ne sentiamo un brano. Ciro Principessa, della piccola scuola di cinema di Torpignattara.
7: Non è stato ammazzato per un libro, non è stato ammazzato da un pazzo. Lui è morto per difendere dentro la sezione del Partito Comunista Italiano. Lui è morto per la politica, per odio politico. Lui c'è morto, ma nessuno lo riconosce. Nessuno lo riconosce questo. L'unica cosa che hanno detto in una causa di tre fogli proprio di numero, è un pazzo criminale che ha ammazzato un ragazzo per strada. No.
8: Ciro è stata una vittima di questo disegno. Ciro è stata una vittima. E purtroppo è una vittima che ancora oggi non viene riconosciuta come vittima di un certo sistema, ma bensì un assassino così passato per un matto, che è passato là, ha dato una coltellata e se n'è andato. Non è così.
1: E questa era una clip in anteprima proprio del documentario che la scuola di cinema di Torpignattara ha dedicato a Ciro Principessa. Adesso voltiamo pagina e andiamo a Pesaro, perché è lì che si terrà l'Incanto Film Festival. Siamo felici di poter dare le date 25-27 settembre, e soprattutto siamo felici di ospitare l'organizzatrice. Benvenuta, bentornata a Hollywood Party, a Rebecca Cervato. Ciao
9: a tutti.
1: Siete pronti? È un festival dedicato a cortometraggi soprattutto.
9: Esatto. Io mi ritrovo molto, tra l'altro è molto bello essere qua con tutti voi, perché mi ritrovo nel lavoro collettivo. È un festival che anche noi siamo partiti tre amici da Roma principalmente, ed è un festival dedicato ai cortometraggi e agli esordi, e più nello specifico cerchiamo di far dialogare veramente tanto tutti quelli che collaborano al corto con il pubblico.
2: Il pubblico che vi ha molto seguito nelle scorse edizioni, qual è la formula magica che avete per avere un pubblico? Perché, come sappiamo, non è scontato.
9: Ma starci molto dietro, secondo me, avere le attenzioni un po' per tutti è molto importante, cioè impegnarsi tanto. Bisogna seguire un festival, bisogna sentirlo, e bisogna partire sempre da un presupposto che, secondo me, non siamo, ce ne sono tantissimi di festival, è giusto che sia così, ma metterci la giusta attenzione, la cura, avere anche la fortuna poi a fine festival di ricevere anche gente che ti dice che bello, ci ritorno, la prossima volta ci risentiamo, insomma è una cosa invidiabile secondo me, quindi ci stiamo portando verso quel cammino lì.
2: Incanto Film Festival a Pesaro, dici qualcosa sul programma di quest'anno, dai qualche segnalazione ai nostri ascoltatori.
9: Allora, quest'anno proponiamo sempre le tre categorie di concorso per i corti, dalla Regione Marche dedicata agli autori della locali, alla Band Apart per gli autori un po' più sperimentali, fino alla Main Category, con tanti titoli anche di recente uscita. E ci saranno vari incontri con gli ospiti, con alcuni membri della giuria. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere in giuria quest'anno Margherita Vicario, Fotini Peluso, Daria Ita, il montatore Marco Costa, il direttore della fotografia Matteo Cocco, Andrea Paris, e quest'anno ci verranno a trovare soprattutto Fotini Peluso e Niccolo Falsetti, che diciamo poi alla fine festival proietteremo anche il suo primo, l'esordio Margini, e tanti altri incontri e approfondimenti.
1: E incanto, prima fuori onda dicevamo che c'è un motivo per questo nome così magico.
9: Incanto è un omaggio ad un attore che a me e agli altri due fondatori, che sono Matteo Damiani e Stefano Malchiodi, ci è sempre piaciuto tanto, che è Carlo Delle Piane. Era una scena rubata da, appunto, una sua battuta del film Una gita scolastica dell'83, e c'era Carlo Delle Piane che non sapeva come spiegarsi, forse, almeno io l'ho interpretata così, il vento che accompagnava questa uscita sugli Appennini coi ragazzi, e disse: ascoltate, ecco qui l'incanto. Quindi insomma è un po' ci muoviamo in quella scia, in quella gita che era diventata amicizia, prime esperienze, primi incontri, insomma cerchiamo di portarlo anche noi al festival.
2: Uno dei migliori film di Pupi Avati. Sì. Ascoltiamo un brano da Margini, il film di Niccolò Falsetti, che appunto è nel programma dell'Incanto Film Festival di Pesaro.

0: Grazie.
1: Noi siamo i Wait for Nothing e questo è il nostro ultimo pezzo.
2: Facciamo un applauso ai nostri ragazzi, complimenti. Allora, che genere fate voi? Che tipo di...
3: Ci uniamo all'applauso per Margini di Niccolò Falsetti. Eravamo nella Grosseto Punk però, a due ore da tutto e questo perché sarà uno dei film che saranno presentati a Incanto Film Festival. Le altre proiezioni speciali?
4: Le altre proiezioni sono Genne di Gianluca Matarrese e Dom di Massimiliano Battistella.
3: Perfetto. E allora Incanto Film Festival a Pesaro 25-27 settembre. Adesso Steve, salutiamo. Rimaniamo su Radio 3. Ma
5: salutiamo chi ci ha curato, Francesca Levi e Maddalena Nisci, chi ci ha mandato in onda, Giulio Salvatelli, la nostra redazione che vede in Alessandro Boschi un faro veramente imperdibile. Poi ringraziamo Alessandro Scippa, ciao Alessandro.
6: Ciao, grazie. Ciao.
5: Giulia Proia, ciao Giulia.
7: Ciao, grazie.
5: Antea Tramontano, ciao.
8: Ciao, grazie.
5: Poi Luigi Locascio e Monio Vadia non ci possono interloquire, ma ci stanno sentendo. Rebecca Cervato, auguri.
8: Ciao,
5: per il tuo film. Così come facciamo tanti auguri a Erika Favaro, che ancora una volta ha dominato la scena.
3: E grazie a Steve Della Casa. Rimaniamo su Radio 3. Buona serata.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Johann Sebastian Bach, canzona in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini dall'originale per organo Bach Werke Verzeichnis 588. Ensemble Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Canzona in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini dall'originale per organo Bach Werke Verzeichnis 588, ensemble e concerto italiano Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Jan Sibelius, Vals Trist, opera 44, dalla musica di scena per Quolema, Gothenburg Symphony Orchestra, Santu Matthias Rouvali, direttore.

0: di Jan Sibelius abbiamo ascoltato Vals Trist, opera 44, dalla musica di scena per Quolema, Gothenburg Symphony Orchestra, Santu Mattia Rovali, direttore.
1: Frank Martin, ballata per flauto, orchestra d'archi e pianoforte. José Daniel Castellón, flauto. Orchestre de Chambre de Lausanne. Jean-Jacques Ballet, pianoforte. Nicolas Cholvin, direttore.

0: Di Frank Martin abbiamo ascoltato Ballata per flauto, orchestra d'archi e pianoforte. José Daniel Castellón, flauto. Orchestre de Chambre de Lausanne. Jean-Jacques Ballet, pianoforte. Nicolas Chalvin, direttore.
1: Claude Lejeune, terza fantasia a 5, ad imitazione me moduli benedicta est celorum regina. Ensemble Mare Nostrum, Andrea De Carlo, direzione.

di Claude Lejeune abbiamo ascoltato Terza Fantasia a 5 ad imitationem moduli Benedicta Est Celorum Regina. Ensemble Mare Nostrum, Andrea De Carlo, direzione. Rai Radio 3 Classica. RAI Radio 3 Classica. Maurice Ravel.

di Maurice Ravel. Avete ascoltato Serenade Grotesque, pianista Michelangelo Carbonara. Franz Liszt, valzer per pianoforte dall'opera Faust di Gounod, pianista Eduardus Halim.

di Franz Liszt. Avete ascoltato? Valzer per pianoforte dall'opera Faust di Gounod. Pianista Eduardus Halim. Luigi Cherubini. Sonata numero 2 in fa maggiore per corno e orchestra d'archi. Largo, allegro moderato. Cornista Barry Tuckwell. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: Di Luigi Cherubini avete ascoltato Sonata numero 2 in fa maggiore per corno e orchestra d'archi. Cornista Barry Tuckwell. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Qigan Chen, Wu Xing, I cinque elementi, suite per orchestra. Shuei, acqua. Mu, legno. Uo, fuoco. Tu, terra. Yin, metallo. Shanghai Symphony Orchestra, Long Yu, direttore.

Di Qigang Chen abbiamo ascoltato Wu Jing, I Cinque Elementi, suite per orchestra. Shanghai Symphony Orchestra, Long Yun, direttore.

Johann Sommer, Paduana per liuto e arpa. Stephen Stubbs, liuto. Andrew Lawrence King, arpa.

0: Abbiamo ascoltato di Johann Sommer Paduana per liuto e arpa, Stephen Stubbs liuto, Andrew Lawrence King arpa.
1: Johann Sebastian Bach, sonata numero 1 in mi bemolle maggiore, Bach Werke Verzeichnis 525, senza indicazioni di tempo, adagio, allegro. Organista Lorenzo Ghielmi.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato sonata numero 1 in mi bemolle maggiore, Bach Werke für Zeichnis 525. Organista Lorenzo Ghielmi.
1: Michael Blake Watkins, 1948. Concerto per tromba e orchestra. Allegro, largamente, andante con moto. Akan Hardenberger, tromba. Orchestra filarmonica della BBC, diretta da Elgar Howarth.

0: Di Michael Blake Watkins, 1948, avete ascoltato Concerto per tromba e orchestra. Akan Hardenberger, tromba. Orchestra filarmonica della BBC, diretta da Elgar Howard.
1: Igor Stravinsky. Petrushka, scene burlesche in quattro quadri. Versione del 1947. Festa popolare della settimana grassa. La stanza di Petrushka. La stanza del Moro. Festa popolare della settimana grassa. Verso sera. Royal Philharmonic Orchestra. Yuri Temirkanov, direttore.

0: Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Petrushka, scene burlesche in quattro quadri, versione del 1947. Festa popolare della settimana grassa. La stanza di Petrushka, la stanza del Moro, festa popolare della settimana grassa, verso sera. Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.
1: Jean-Philippe Rameau, Platé, suite dalla Comédie-Ballet. Ouverture, air pantomime, air de ballet. Orage, air pour de fou gai et de fou triste. Minuetto primo e secondo, Rigaudon primo e secondo. European Union Baroque Orchestra, diretta da Roy Goodman.

di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato Platée, suite dalla Comédie-Ballet, European Union Baroque Orchestra diretta da Roy Goodman.

Rai Radio 3 Classica. Joseph Haydn, concerto in do maggiore per violoncello e orchestra, Hoboken 7b, numero 1, moderato, adagio, finale, allegro molto. Marco Ceccato, violoncello. Ensemble, gli incogniti.

0: Di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per violoncello e orchestra, Hoboken 7 B, numero 1. Marco Ceccato, violoncello. Ensemble Gli Incogniti.
1: Johannes Brahms, concerto numero 1 in Re minore per pianoforte e orchestra, opera 15. Maestoso, adagio, rondò, allegro non troppo. Pianista Glenn Gould, New York Philharmonic Orchestra, diretta da Leonard Bernstein.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt Sie Renate Stauder. Auf der Brenner Autobahn gibt es in Facht Richtung Norden zwischen San Michele und Bozen Süd 8 Kilometer Stau nach einem Unfall. Auf der Bustertaler Staatsstraße in Facht Richtung Inchen kommt es zwischen Brunneck und Börcher zu Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Eine Einbahnregelung wegen Arbeiten gibt es unter anderem auf der Jaufenpassstraße bei Kalch, auf der Brenner Stadtstraße bei Klausen, auf der Stadtstraße Klausen-Pontives bei Klausen und auf der Weinstraße bei Unterplanitzing. Rechnen Sie mit Verzögerungen und Wartezeiten. Gute Fahrt!
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: Mes a los dos domis de a l'ora del notiziar ladin in que mercui 23 de settembre un bun domis de aus dic canc che ascutais se una buona lizion de casta che ardora d'informazions attualite e approfondimanch d'antarater con quis argomanch. Prima fase de sperimentazion por la limitazion del traffic su un frara in ire il nufat il prumbare concret. I carabiniers da Corvara ci fanno fuori una trappolaria online cogliata an abitazione a ince identifiche il responsabile. I bajungs poinche de la Ligia Sassacung por caracale gran interes in chevagnel testimonie da chi capita les visites accompagnades. De la Dinia Life non vara di chante trantain de fassa cop, occasion por denodlada alla storia, ed anda dut la storia de tutta la gente che passada ite fora por just la cooperativa. De plus pot prechapuc kinesh menuc. Il presidente della provincia d'Adenant, Luis Durnwalder, complace in 85 anni. In occasione delle interviste per suo compleanno, al suo trisse che la politica ha ora due taurilla di più coraggio. Alla rata che suo partito, la SVP, va in ant con una continuità vitale, ma risultati che il suo tempo d'inciaria dal 1989 al 2014 non potesse all'edenco nia s'aspettare, ha detto Luis Durnwalder. Alla rata ince che il prossimo presidente o la prossima presidenta la provincia sarà de so parti, mo alle ince della minunga che la SVP m se stoite de plu la popolazione. In generale, saudas Durnwalder decisions più svelte se da coraggio. 40 anni alla lungia e Luis Durnwalder ste attiv la politica provinciale, 25 de quis che president della provincia. In una data snoile d'attualità, un incidente sul lavoro il stenkötel Colosseo a Roma, un giovane de 22 anni ha perduto la vita. Alle tome je d'un gericht de 10 metri o la callaura por l'illuminazione nuova. La procura della Repubblica da Roma e piada ia con in rescida su di calvain sospete omicid gauge in relazione con le prescrizioni de sicurezza sul lavoro, in ce n'autopsie il new ordine. Zurück la Ladinia, sul plan de corona, se linke dangmis deste due incidents con il parapant. Due jaie Thomas Joessa ferri da San Trami e nius conduc con il joller de soccurs l'ospedal da Balzang. Pro il primo incidente, la visadu del parapant trovet le scordes l'implant portamunt con sua ambrella e Thomas Jo por se por je 10 metri. Ce cale succedu la seconda tomada, ni acciamonu lasce al savai. Sunt frara alla provincia in Irmetuman con una prima fase de sperimentazione por la limitazione del traffic. Doda maes de reunions d'antri comuns de Gardana Valbadia e provincia e l'inscipie iat il concret il proiet pilot che iun reporte. Dies dis alla lungia vagnel por ve fora i sistems digitali da mane fora passanc. Analise vagnel de plus a spec d'antrator con l'aiut de ranger volontars che da mana fora i passanc a case e sun base volontara. Il bilanz doda al prüm de in rescida al giunze da Reinhard Schmalzl, che è un di Rangers.
3: Io mi dico che la gente fa bene a Giang, più che altro che vengono da Doratka, no, tra gli asiatici, gli americani, passei della Spagna e tutta la Giang, e perché mi dico che la gente fa bene e spronca. Da kannst du entscheiden, ja ein bon Punkt, da dort alle dritte Decisions perfekt zu parkieren.
2: Por ve fora vagne lince sistems digitai, por in rescisce e funzionaia a livello tecnico, e sai strutturana maniera da podai iadore incet la pratica. L'invit por cal da pert di responsabili a ducchi che passa da se registre sung la plata web dolomitesmancolowemission.com. Una maniera da registre so auto e dedant ciò di che am passa por frara. In scel meso fa n'analisa a puntin del flus del traffic por spos sviluppe vare por vare un sistema per il schmendri.
4: Al vain più leer fat un test per capire la comunicazione dei dati più dietro le quinte un po' di e poi c'è rileve il passaggio che in questo spostamento sistema solo il traffico capisce ci sorte categorie che gira su pure giù. Dut caso vain spom tio dimp una simulazione vain spom la rada fora più innanzi per capire ci Auswirkungen in Papa Wai na Reduktion del Verkehr in des Valades Ladinas.
2: Adit Max Nagler, Direttur della Cooperativa Turistica Alta Badia, na Simulazione Digitale in Schöckung Travert den Rajun kun Traffic Limite Territorial zum Frara, il Prüm de Casta Sort Tlatalia. Tang restrittiv che le Rajun sarà u di C Kategories che podarà passe o manco Romain Spoda defini. L'ambizion da de Schlarie fora la Limitazion sön datri just les Dolomites, cara e belesa in Clera. I carabinieri da Corvara ci fanno fuori una trappolaria online colliata in abitazione e in ce ci fanno identifiche il responsabile. Aia de dante un alda Milan de 39 anni. L'alti abite in quartiere a Balzan a una ragione in dire l'abitazione ne esistnia. La lascia poi in ce da mani do un account che parla di 2.100 euro che la in ce ci fanno mo spone il nia più stenda abine. Sura pro di slavai de dante da navai mai ci fanno chiesto. Soldi. Il cheder de controi ai carabinieri de salva abinena dependanta sazonala de 25 anni con passa 70 gram de marijuana. La zona de la Puglia, laurenta in hotel de Gardana, e nuda dada dant por sospet de detenzion de sostanzes proibides con il fin dalles vanne. Incident sung il giudice Sela in ir domis de dantarna roda in auto, il ciclist, un turista american de 75 anni, nie je perd cum la roda contra Chanachai alle saltiadum cum un auto. Alle tira internu isocurs ca condut il turist t'l'ospedal de Santa Chiara de Trant te condizions serias. Lungia isocurs e l'internu isto da fug da Chanachai e la polizia locala de fascia. I romagnunte fascia pur baied la chata de palza de Saint-Jean, cure familiars a tempau cum patologias nenia sauri e al po estor de bojain de formazium particolara. Pur calmat la chata de palza de Saint-Jean agi indunades sung l'argument delicat, Margherita de Thomas nes reporta.
5: Desche che l'era già venuto a tuasir del 2025 la cesa de pausa a PSP de Fassa ad un col comune generale con la lia provinciale a spazio argento indrezza una lingia de catas contredes de approfondimento con la dottora Paola Maria Taufer, psicologa e psicoterapeuta che collaborea con desvaliva strutturas per la zendetà del Trentin e ince con chella de Fassa. La catas contredes che venirà mettude a tuasir de la cesa de Saint-Jean Les Vespert de il progetto de Traien per il sviluppo de una comunanza amica, che spian le riserva alla persona che manifesti a forme de demenza, problem kist che al do dei dac le destina a crescer e che tolerate sempre de più la comunanza. Tel su tiro le se una smille la famiglia si interessedes dalla malattia dell'Alzheimer o d'altra demenzas e tel Trentin passa 10.000. La di dell'Alzheimer stata ai dispassé auzza la reflessions te la teglia le 1.200.000 per sapere la persona stocchedes da differenta formes de demenzas meses de chestes da l'Alzheimer. Da parte della Lies della doi provincias vendomana corse specifics e smendramento dei tempes per avere il sostegno de cura, la maur integrazione coi dottoras de famiglia e maur vesinanza alla famiglia se interessedes dalla malattia. Te la pruma scontreda, te la cesa de pausa de Saint-Jean sta tangern, se esicite su un che vuol dire per una persona grana anche con di, se confronter con una d'età che padece de demenza.
2: Io sun plata in un approfondiment, sa con un post con una gran storia, tritt sciori si interessai ad la cultura e la religion. I volontars de Ligia sa sa con adagnara trup da conte pro les visites accompagnades, ce che Simon Moroder nes reporta.
6: La Ligia da sa con la Ligia pluvedla de Gdaina, la gent che passa nes fermaniemme per fare una bella fotografia, no, trup si interessan c'è la storia, la religion, da plu anica ven il pita visites menedes. Adion David Demetz.
7: L'interessante è che la gente che viene e che accede a un po' alla cultura, un po' alla pittura che è stata lì, anche ai terra. L'interessante è che un po' di più di con te. Lì è una sorta di gente, lì è gli patins, gli italiani, ma anche tra gli americani, o anche tutti, o un po' più. Non è sorta gente, è molto interessante vedere ciò che vuole sapere, anche se vuole sapere un po' della pittura, di ciò che è stato fatto, e vuole sapere anche molto di più interesse, perché loro stanno magari un po' più giù con te.
6: La Dieja, con la donna lì d'anque, è unita fatta su l'anno 1450, le da verta tre giallena, in meseria compaia un passo a 100 persone che domanda informazioni. Il servizio di Pita degra il finanziamento da per la del turismo di Ortigiai. Guido Demetz.
8: La parte più interessante è la fresca del tempo, 1452, un fai della Bergstadt di Leonhard von Brixen e che si è mantenuta nella strampa del tempo. Dus fisch Maroia kan chiaut che il jeme unici putznei dang 30 anni e colauris con weisang, io mo kai che unici faccio in clauta. I kalul di che il molre dan clauta non ia me na grandissimo savai de cocchia fat i musch l'espression di musch la fauda si la mang si tut manga tecnica mantar ai lorana maniera che do cinciantani putos forma a vele grazia di cialia capitus.
6: La scultura che da udaita lege i samonis fat da scultura de gradaina.
8: Kalia il secondo highlight 300 anni da circa. La Bergstadt di Finazri, io ne fatto geschaute, e la Kanzler, Tlotte Lierja, in Aussavon di Finazri, sta il primo che porta la grande scultura di Gradaina, e sta a se formare il primo posnon e poi da Unirja, un nicht Rivieres, e già ricca Bergstadt, o la chiafat per una grande figura, grande autorisch, e che questa maniera è nasciuta un po' tutta la tradizione autorisch di Gradaina.
6: Trupp Tourist Svej Marujek, Novant Lauter Fatnad Lierjat Andesman, Amesal Bosch.
8: Sag ich Städtenik, sustenive das Sanke Stadt Lierjat. Ilia, ein paar Danter, Chastel, die Städtenik, il Lurk der Sackung. Nier der Rundschal Troy Payang. Ilium Purk Stadt 3, Gestrei Ponch, Naus Minong, sie bestei la Fundamenta der Kriora Kaschlurk. No, Chateli Stetenek, Troy Payang, e Lurk da Sakung. Noi sappiamo che Stetenek, alla grazia, ha sostenuto, e gira Roma a comprare reliquie, da portare l'Otel Lierja, in modo che il vanno più gente in pellegrinaggio. Questa Lierja non è mai stata una Lierja di Polonia, non è mai stata un Ploang, un Preve, non è mai stata una Santa della Comunanza. Die Vorstadt in Lurk oder in Jiva Prier, in Lurk der Pilgrinage. In keiner Maniera, die Vorunit in Gomonde Jant, Jange Jant, Kapana Lachat und Viertes, die Assustenie, die Kap, die Possibilität der Fixatlicher Tambela.
6: Nie Deutschke Informations, die Otto Lanter spielt an Tang se Service. La Dlieger ist am Mönch in Lurk oder in Mönch Prier.
8: Vorino, die Take. Vanita se santa giù e sta chiacci per una ti domanda al Santeres, poi si fa contezza e dice no, no, signor Luciani, un anno, e che non si sa bello che c'è un luogo stärco della spiritualità. Poi noi abbiamo stato a tre te che unici la centezza o per la valorazione, che abbiamo lasciato il papà stetto, samba, e che abbiamo una possibilità e poi che canta, che è un'unitanza che canta. Durch das Religiöse. Und wir haben auch die Spiritualität. Wir haben die Rote, quelques sent l'énergie, die Schwurinor, sent das Sang, energia positiva, dann der Dutl rajungtl dann lauter. Ich lobe passiv diese Matlo, Matlo sind stand propi bang.
6: Adit Guido Senonach. La Lege da Sacon Rustrada Vierta in King alla fin d'Ottobre.
2: Les informations dut le manifestations le conseil de formation de la Valma Tajin Schnötten referat pour genitures interessau la cara non va di compic de chasa et l'impare con de plus lisiraza. L'appuntamante pour les autres da Sarat le pice self de comun la referanta e Claudia Burger, esperta de l'impare da impare. In Schnöt era in do tanginan drei Ladinia presenta in do dit danter nos les chocolades da di ste. In Schnöt nun vara de Sport cum Luis Malknecht de Urtijai, de la vita dola diagnosa Krebisch cum Sofia Grangruaz da la Ila e cum Manuel Ritz da Chana Chaiba Jungse de Erte, Cultura. L'appuntament cum dit danter nos e da 10 minuts dang les nu son rai Ladinia. E al mancia ciamon audlada les previsions del temp quis disa ciamon sauda di ste ince chal seruia cum in que sein domis des mostra su radlinant da sua più bella aperte dan cil del Dützarein, accompagni davant da nord ince porindomang giubia, il preu du condizions stabiles domis de ia pasl val niura bella romanel spo ince por la fin dlidma. E dal notiziare cash bele dut, Karl Pfeiffer madena man pro la tecnica, pro il microfon ves saluda Jasmin Ferdig cum laudanza dem bel domis de.
1: Ladinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura.
9: Quest'anno il Fasacop de Senzan compes 130 anni. Questo è l'argomento di anche, dunque benvenuti e benvenuti alla nostra trasmissione. Des che guest on il direttore della cooperativa Pontin de Senzan, David Pisoni, e questa è un'occasione per ricordare la storia di questa cooperativa Pontin e soprattutto la storia di tutta la gente che tiene passe da ite per si uses. Dunque benvenuti e buon domes di David Pisoni e di tel pai di essere qui con noi.
10: Detta al paio a te, Cinzia, e buon dì a tutte e a tutti.
9: Dice che è un dit 130 in de storia, non una cooperativa nassuda per di della gente. E colunie i pai valores che vin de do e che vin porte in anta modo, duci chi segne.
10: La cooperativa de Fassa a Pontin, la nassuda 130 in fa, era il 1196, la nascita sostanzialmente da 100 persone della Val di Fassa, di Senzan in particolare, che le si trova con il risolvere bisogni concreti, proprio l'idea di bisogno di mettere in tema la mania vives, di rispondere proprio alla necessità di trovare in c'è roba da se regolare, e allora gli ha deciso di creare questa cooperativa proprio per dare una risposta a bisogni proprio primari.
9: Dunque,
10: al di là anche che le cambia, le muda sostanzialmente i disegni, però tron sempre una cooperativa che l'è sul territorio e la contro ar degli obiettivi primari a rispondere sempre ai disegni della gente.
9: Dunque, David, colune il ruolo sociale della cooperativa, colune il pastat.
10: Allora, adesso il Vision Center, che cooperativa proprio per chi segna e il 130esimo è sempre una bella occasione per ricordare quella che volevo guerra. L'UTOL non è l'obiettivo, ma è il metodo per fare del bene al territorio. E in questo caso, a livello proprio di utilità sociale, e delle varie iniziative che la cooperativa la mette in pè per la comunanza, le più desvanive vanno dal sostegno al volontariato, al terzo settore, alle società sportive, alle iniziative per i giovani, i manco giovani, e vardo sempre solo di creare condizioni dell'uriera dignitose e che guardano l'aspetto economico, che è sì importante, ma solo al di chi sempre è molto importante cioè, creare posti dell'uriera o la che si può coniugare dal verso sia la vita privata che la lavorativa. E appunto a livello di utilità per la comunità noi Bardon Center definire per quanto si pelle in per l'azienda Chio proprio perché ha un'ence la possibilità di offrire sia al socio che al guest, al turista, un'esperienza d'acquisto molto autentica, che è il punto di trasmettere in de mote tenesse botteghe i valori autentici proprio di nostra valle.
9: Questo è quello che differenzia una cooperativa de Val dai grigni che si dice per Talian Colossi, no? Che strozza per il mondo in c'è il discorso della logistica.
10: Diciamo che purtroppo che si dice sia ogni Davide contro i Golia, perché davvero se la vedono ogni giorno con muri di concorrenza, non abbiamo modi con i negozi privati, ma soprattutto con Amazon e i grandi colossi appunto dell'e-commerce, perché se vi spari lei. Noi vediamo che al di là che la gente ovviamente soprattutto con le ristrettezze economiche che l'è, giustamente la Varda esce di sparagnare la PSPL. Amazon da che punto è veduta, ma qualsiasi sito e-commerce chiaramente col volume che ha, no, noi per mente bisogna mettere in concorrenza con la cooperativa, perché chissà se adesso le fornie. Però che vedono invece l'orgoglio più grande, le chiamò fortunatamente il fattore umano, il contatto con le persone, il trovarsi le nostre botteghe, ha un valore di utilità sociale, a modo anche economica e commerciale enorme. La gente, la propria di territorio, le botteghe le amo tanto dei centri di aggregazione della comunità, dei nostri paesi, soprattutto cioè, per la gente che sta le in gran servizie, da un due in sotto Covid, anche erano necessari le messe comunità, le messe comuni, perché non si può dire massa strozzo, se no a provveder, il valore, proprio la gran valuta di queste botteghe. Quella che la gente vince le donne mascherina, però lei ha di vedere il sorriso, il suo modo di non sguardo, di una parola amica, e questa è la linfa vitale che tiene in te nel suo comunante. Noi della cooperativa siamo i guardiani e custodi di questo valore umano e sociale. Vado ben adesso dare le mani intorno per arrivare sempre a tenerlo in sette i prossimi segni.
9: Dunque questo è il motivo perché il che si celebri a 130 sa che le 130 di persone, no?
10: Assolutamente, un bel due appunto, c'è una bella opportunità che stanno, visto che l'era appunto il 130 dalla fondazione della cooperativa di Senzan, l'Olta, adesso la cooperativa di Fassa, proprio perché in cielo, non dalla strada, chiaramente le sfide, le prime fusioni di zone nel paese ultima del 90 net con la cooperativa di Soraga, la porta a cambiare il nome in cooperativa di Fassa, proprio per dare una risposta alle nuove sfide che stanno con 130esimo, ho voluto ritornare sul territorio a ringraziare i soci e le socie che in edas fiducia da 130 e spero a mo altre 130, e allora era l'occasione proprio per ritrovare a fare una gran festa spero sui pre della cooperativa tra terra e posta un gran bel tendon ora nel groppo degli Alpini che ne ingegnerà una buona marina. E sarà in sé l'occasione per invitare le varie associazioni, dalle società sportive appunto agli enti di volontariato, che in dritta via in sé l'intrattenimento proprio per il Domarena, per tutta la comunità, sarà aperta, non de moi soffia che il punto in Domarena, ma in sé proprio a tutta l'azienda che ho, e l'avrà piacere di far festa insieme a noi.
9: Questo dimostra la gran reienze con l'associazione sul territorio, no? E volure di enze troppo con la scuola, David?
10: È un tacca assolutamente parte infame sta a rispondere sulla tutta una gran chiamata che la neruada dall'elementare di Vic. E da loro è partito un bellissimo progetto con la scuola ladina. Ma con il punto di partenza è sta bella letterina che la scritta. I best della scuola elementare di Vic, o la che ne domanera come mai il supermercato della cooperativa, che conosce essere di un esempio virtuoso in termini di sostenibilità ambientale, l'eramo si tanta plastica, imballaggi non propriamente riciclabili, e lo sta in l'occasione per mettere il MUT, agire a class e portare proprio la nostra piccola esperienza di cooperativa che, ahimè, è l'ultima anel della cladeina della grande distribuzione organizzata e ereditò tutte le scelte dell'industria alimentare, che a sua volta la si adegua alle abitudini del consumo dei clienti che frequentano ogni giorno i supermercati. E l'Ole sta in una bella occasione per da cara andare via un percorso in tema a chi sbesce, e gli ho domandato venire proprio i nostri supermercati, delle nostre botteghe, a sensibilizzare il cliente, il socio, la socia del Passacop a fare una spesa sostenibile, proprio a fare scelte virtuose che le prediliga di zona in cella, chilometro zero, l'ortofrutta di stagione, piuttosto che gli imballaggi plastica riciclata, in maniera tale che se te ne provare magari a ridurre l'impatto e fare la nostra piccola parte del grande oceano che è la lotta di zona allo spreco alimentare, al packaging eccessivamente non sostenibile, e così poi a fare davvero una bella esperienza e poi a per via come il progetto fino alla scuola e lasciamo partecipare davvero a un tanto modo a imparare da chi sogna e guardo un sempre di ospitarli perché sarà il mio futuro e con gli ospitare davvero i che posso ogni tanto a muovere più del segnare che noi a ICI.
9: E c'è perché che i sentadins del davvenire li appunti in chi sogna in che te nostre scuole, no?
10: Assolutamente, infatti da lì poi a un tacà proprio a domandare alle scuole se le ha piacere di venire per cooperativa da un verso users a un guardare far progetto in tema e venire a conoscere dal verso duci retroscena diciamo di retrobottega dei nostri negozi a conoscere la parte dell'ingrosso che è un magazzino all'ingrosso di 4.000 metri quadri a Senzano, la che zona servire i rifugi, i ristoranti, gli alberghi della Val de Fassa e le Fiemme. E gli ha capito che c'è una nuvia di opportunità lavorative in cooperativa e spero anche in c'è questa di almeste in c'è di mantenere il posto dell'uriere in c'è del davvenire perché la paura è proprio che magari con le scuole alte, le università, chi sono i ciapi e l'antità e do il rischio che non torna più della zona perché magari noi cresce che oggi si ha tante opportunità lavorative che invece fortunatamente le è perché sono delle gran belle realtà aziendali ma in certo adulto è una cooperativa che è un valore da tutelare in certi prossimi tempi, proprio perché è la linfa vitale davvero del territorio e dell'associazionismo locale.
9: Ha un risonare della nuova generazione di giovani, ma non se per non risonare appunto della gente di età e di chi ha fatto la storia di Fassacop. E c'è De Gra a Elena Pitolini, responsabile del marketing per vostra firma, appunto è stato tutto su tutta una serie di testimonianze, no, della gente.
10: E all'interno del bel progetto che propone l'Istituto Culturale Ladim, soprattutto per il merito della direttrice Sabrina Rasom, che si chiama Archivissima, che lei ha come tema di quest'anno che desidera cerire gli archivi storici spariti o incompiuti di zona. Infatti ho veduto che se 130 anni che è fatta costa, purtroppo le resta davvero pesce testimonianze documentali scritte a un fortunatamente preservare il statuto originale, l'atto costitutivo, i promessi bilanci, ma da non poi più se via in alta più ha proprio un buco enorme degli infradut che va dai 50 ai 2000 e il 2020 se no, non fa eccezione e che purtroppo ha proprio fatto il paragone che anche on magari 10.000 foto sul fonin ma da poi non c'è mai lo che si sento la brea di stamparle e archiviarle dall'erto. E purtroppo muoio dei documenti che magari in lotta si dà per scontati o non utili di andare a tramandare ai posteri, pensa sempre che una volta che non stia ai fini fiscali o civilistici, se pensa tardi mezzo e farmi dei ripulisti in veste, purtroppo per questa maniera si è perduto davvero decenni e decenni di cooperativa. E consista il nostro ufficio marketing, la persona di Elena Pittolini, che ringrazio moglie per la guide e l'impegno che la Gemme Center strumenta vive, le dita a ricostruire un archivio umano e ha deciso proprio di intervistare le persone, la gente età che ha vissuto magari da ite, delle sue dipendenze, piuttosto che degli amministratori, ex presidenti, ex direttori, e gli ha davvero fatto delle belle interviste che da posteron le sarà passate ai posteri e le resterà delle testimonianze umane che le val più dei miei documenti cartacei.
9: Per restare sul valore umano che quest'ultimo minuto, David, andana che spettone appunto l'11 di ottobre per festeggiare chi 130 anni fa sa cop, con è la prospettiva che si averce, con è la parola che rappresenta di più il davvenire di una cooperativa della gente?
10: La cooperativa segue pur la sedà come obiettivo e anche come parola chiave cambiamento, perché bisogna ricordare che anche se cambierà il disegno, cambierà gli strumenti, le tecnologie, però l'unica roba che non cambierà mai il modello sarà proprio il spirito dei padri fondatori. Dunque i principi e i valori che affonda la cooperativa, del supporto e aiuto alla gente e ai bisogni della comunità, potrà essere sempre il faro guida che ne porterà a superare tutte le sfide che ne aspetta.
9: Il pana parola che rappresenti ad Utkest?
10: Questo secondo me sarà un cambiamento, perché il cambiamento l'avvenirà, noi vogliamo essere attori protagonisti e non subire de mol il cambiamento che il mondo si avvenirà e proporrà.
9: Dunque, buon cedean, David Pisoni, di aver pai di essere stato con noi, di aver pai di aver contato questa storia e se vedo una iundes.
10: Vedo al pai a Cincinzia e buona serata a Duchens.
9: La Dinia Live Feneschio, vi ricordo che se volete discutere il nostro programma potete desire sulla nostra piatta web www.traibz.trai.it. A voi nante un bel buon domes di da parte di Cinzia Pistoia che va a risonare al microfono e di David Leitner alla tecnica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Freie Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na bona saira, dalla redazione Rai Ladinia. Südtirol ed anter la region scungel manco mandrica fat la via contro al rustli dace plu bas a livello nazionale et la Sicilia cun nianca al 68% ca fat la via tla campagna e manco cl 72% i pona van Südtirol cun na quota de mandrica fat la via contro al rustl sot al 74%. Per na defendura de la popolazione van il cunciana quota del 95% che be fat la via. Attualmente rie i casi del rustl per Gisù, di prim cinque mans de gestan, e l'unico comptat la taglia, 472 casi, l'an passat non favelt il medemo tempo il 30% de manco, passa il 90% de chi xa mala de rustl, na nia fat la dlavea, ma li an c'è un 6% ca fat una na dosa de dlavea, mpede la dove scocca cun sia. In quel cumplasch l'ex-presidente Südtirol Luis Durnwalder rotante Cingani region a sé per festeggé, c'è zruck manche per vel considerazione sung la situazione politica attuela, ca durvassa, castes la parole de Durnwalder plu schneit. Durnwalder rata che si partit la SVP, vedinante bang ma risultat schocchete si tampten charia, d'antre il 1989 il 2014 ne pudassung ali danque niasse aspite. Durnwalder ratanche che il prossimo presidente o la prossima presidenta della provincia sarà de si partit. Ma liance de la minonga che la SVP tuca sa da traite de plu la popolazione. 40 anni e Luis Durnwalder stat attiv la politica provinciela, 25 de Kischkog presidente della provincia. La figura umana, la persona de si situazions de frantes la vita e il center de l'erte de Hermann Josef Rungaldir king a metz november e na selezion de si laures daudait la hofburka personon.
3: Ex se mostra je bel in programma bel plutajut bel je bel doiani mi kank je vidukšiš lokaj mal sapuk damat bel apudai matroratlo.
1: Linies samples, formes stilisedes e essenzielles, stamanda da kikti challa tamp i gneda pergitet un dialog. Dialog ien c'è il titul d'una de la maggior opres metudes orat la Hofburg.
3: Mim salbel a fem puder ricerca e con sta scippa che è satinirta il ganz interessante, già che da una pertvejung ungen lauch schila evang challe da dovia, poi vejung altra mantra.
1: Idea de Zanni, un model per rendere la terza dimensione dans cominci a ziple, realizzare una scultura e un processo.
3: Mim sang bel a challe de cri la sostanziel de la persona. Lascia de mezz tutta la muscola, tutta la naturalismo e challe de cri il geist la persona, ci clie de dit.
1: Tem valguni de si laures tematiser Hermann Josef Rungaldir la perte scures de la esistanza umana, la seva curtsna de lang de Ziermaut a passa 2 metri e dedicada a la gent de Gaza.
3: Mostra un po' la tension che la persona e anche la vieres, il pati e anche eventuel la speranza che dal do, no? De modetze.
1: Focus di Laurus Matujora di Salamanca autitet la Hofburg e la natura, e pu la persona perte de la natura, na natura che blazza, energia positiva e ispirazione.
3: Perché vedi già anche su un tilbosca, ma a cialè a binezze che da trai a bin un tel pitla robes, tel pitla formes, roba che ti dani achta, ma più genau, senti cialà più genau, po vajan c'è monumenti che e io lo mi fa anche ti devi te in questa piccola roba e c'è lì da grandire da Madrid mi sentimento.
1: Hermann Josef Rungaldir, wie viel Laura Urtigeil, die Stadtschule de Markus Valazza, dal 1901 in Kahl, vorhin am Tour hat die Mostre la Taglia i Ora de Ka. Sie mostrat la Hofburg a Persnon, resta daudai, in King Amitz, November. In Schnurt je la inotan in Anterai Ladinia presenta ino dit danter nos la Chacuredes da Dingsta, que portan quet trai valedes sulla comparunga kunascher trai personalitéis ladines. In Schnurt nem vala de sport kung Luis Malknecht de Urtijai, la vita do la diagnosa de Kreibes kung Sofia Gran Ruaz de la Ila, i kung Manuel Ritz de Chanachai, Rujnongs de Erti Cultura. L'appuntament kung dit danter nos, jeda 10 minuts dan la nuf, sung rai Ladinia. Et le fin à nos notiziaires de Grapprava et Scoutassou, j'en ai une ante avec la transmission d'un crops de celle.
4: Mestieres conte fora. Un programme per descuerzer i lurieres e si aspetta de sconosui. Un bel saluto a tutti e a tutti e benvenuti a nostra trasmissione di SNET da parte di Cinzia Pistoia che vi resona al microfono di Thomas Rieder che mi accompagna alla parte tecnica. Vinde dossi mestieri di scuola che tolite ben sicuro la lezione di classe, l'ellurier che tolite a specie manco visibile ma fondamentale, che ven fora del rete il contesto scolastico che duci conosci. La bronzina dell'ultima ora di Anchela e Soneda già d'entrate, avvisa fora dai benci di scuola, a un volubinere il docente di matematica del liceo scientifico della scuola ladina de Fassa, Thomas Zullian, per ne resonera puntin de che le vinde do la coltrines de si mestier. Dunque, senza bazzilerda e subito il benvenuto a nos guest, buonasera Thomas e de tel pai de ser chio con nos.
5: Un bel saluto a Duce e de bel pai a voi, de me a richiamarti questa trasmissione.
4: Thomas, dunque, coluna è la parte di tie mestier che studenti fes fadia a se immaginer?
5: Ma ben segur, i studenti ne veit noi docenti te classe, insomma, che viva sane de molò, in realtà le muie te doence da far, soprattutto do che le sonade, che tu dici in ant l'ultima bronzina, dopo se va a casa e le da insegnare le lezioni per l'indoman, le da come dar proe e dopo ben segur le tutta la parte in c'è forse più di burocrazia, di papiere, che la mingo più stufosa e do la parte più bella le che la fosse in c'è di progettazione ogni anno, valida di sferente coi progetti che coi giovani e dalla vita della scuola, sempre il portar d'ant col territorio e dalla vita della comunanza e ben sicuro in c'è più in l'arca a livello nazionale e internazionale. Dunque è muie de robe belle e in c'è che vivente a nos lurier man a man. Se fosse ademo da fare lezioni ogni anno fosse magari mingol pesoc, ma ogni anno le c'è che da nef da curioso da poter fare che segurle la parte più bella e interessante.
4: Dunque, in c'è questa parte di vos lurier che l'avevamo fatta fuori da classe, la adesso c'è una sburla, che lei ne va idee e creatività?
5: Ma sicur, io penso in c'è, io stesso, guarda, mingole in c'è cale che lei, le inclinazioni delle classi, le valche classi, diciamo, mingole più umanistica, valche classi invece che ha più inclinazione verso le scienze, la fisica, la matematica. Dunque, in c'è aldo di interesse, se guarda sempre mingol di progettare valche che potesse gedar l'erga, gedar l'uster, in c'è ingaisar i studenti e ben sicuro in c'è giù dalla IT, insomma, in c'è de nostra cooperativa sociale dei Note, varde doier conosciui e vedui in azione a scuola e in c'è de gedar a mo più larga dalla IT della comunanza in c'è de progetti extrascolastics a nesuain perché chi possa dal buon te nostra comunanza trovare una sua realizzazione, un suo post per mettere reis dalla IT dei nostri paesi e della rei sociale che è un teval.
4: Ecco, Pontinus, non ho un dit che ti senti presidente di questa cooperativa sociale che ha in nome Inote, con tanto il pan portante, Pontin, hai consapevolezza di che sozzette c'è fuori da scuola per i sogni?
5: Ma segur l'importante che i sogni sia parte attiva, protagonista della comunanza, perché chi può portare sempre ne va idee, ne va linfa e va anche da bon. Mingol viventar su che è sempre stata la tradizione, di dare in c'è modernità nei desferenti. E da spes non le sorito rite perché fosse in c'è noi veies, sion sempre mingol lea che è stata, nei pensieri così. E di dare larga in c'è trascanai desferenti, in c'è già verser mingol le strade dalla ite de robe in c'è neve, Je facin che chapar sicurezza e do in gaisa e con che la ruenci a dare il suo contributo a serener cont de cotant che l'importante in suo contributo alla vita della comunanza.
4: Cosa fa il a stare in pass da una man di studenti e hai la serie in cesser leaders de se esprimer?
5: Non le sorrige, vuol sempre trovarmi in gol in equilibrio, je vel vedere che i fai e non che insomma i se dromenze o che insomma i se lasci mingolzir je vel donc a tenir mingol parmet e far chi studia, far chi lavora, far chi insomma i da il miec e dall'alter verso je velence varrà sempre di gratificare di ingaizar de je dare in ce soddisfazione. Dunque non le sorride che dismingol bastone e carota je vel sempre mingol bilanciare e ci dare insomma in ci soddisfazione e solo al dut ti progetti che le mingol chi extra o là che magari insino a ite in ci opzionaio o là che i trovavai che le mingol differente dalla lezione tradizionale le proprio lo che se veite in ci i talenti in ci che più i pel dar io veide progetti di scheno se la mostra scientifica che fa una scuola o il progetto di robotica il progetto di peer education chi de giornalino donca in c'è chi lo de produzione di test che dopo va in c'è sui giornali o sui social o in c'è il progetto di teater le due robe che magari a scuola non si fa diciamo andana l'ora però i vendo mesi apposta ai studenti e le lo che se veit che gaisa che ha, che energia, che idee e le lo proprio in secondo me che dà il mio di sé.
4: Fason in pass della ite della parole, se no Thomas, che vele il padire per te educazione?
5: Educazione non è una parola sorida, le segur un concetto sinister, non è meterite zecche dai studenti, ma piuttosto parlare di tirar fora so talenti. Da spesso magari noi insegnanti volassane che fa che volon che studia che va e do che insegnon però invece la roba più giusta e migliore fosse in ce che noi insegnanti già da già nel met che tire fuori che ha che già sa cale che le sue potenzialità ogni studente la caratteristica è differente, ognuno la talenti e intelligenza è differente, le di chi proprio più che c'è sa bene, c'è proprio studiarsi la fonte le robe, ma chi ha più intelligenze pratiche, artistiche, c'è tel ragionare, il ragionamento, dunque ognuno si è un differente. Che volesse proprio una didattica personalizzata che ogni docente capesse mingol chi che la te dant e così gedare il met tra match di esperienze, progetti o attività de far che miece ge doventa perché che ogni persona, ogni bezza si ingaisa e che anche un le ingaisa, le contente, la soddisfazione dopo a me sa che tutto ge doventa e donca sempre l'urar più in c'è sulla gaisa, sulla motivazione che dopo che anche un le contente tutto va miece.
4: Il docente al paince nenciaria che non snovedon ma che l'hai fondamentale per il buon star di studenti e per sia crescimonia?
5: Ma sicur che se pensa che il docente va in classe fa lezione però a parte che le insomma e che se varrà sempre di portare va da nef insomma da insegnare ai beach però la parte paese del psicologo la è importante, le proprio importante coi giovani ruare in relazione, ruare in tener e ragionare di dare il metodo insomma di venire fuori con sue idee, con sue pensieri e non le sempre sorri perché non le sempre magari che insomma di venire fuori con sue idee, con sue pensieri e non le sempre sorri perché non le sempre magari che con ogni unzia

0: E da lo vardar dell'ingaissard e tirar fora, secondo me, tutto il buon che la daite.
1: E cosa fece la trovare in balanzamento, anche quel che vuol dire essere in empatia con i studenti dell'Autorman, essere appunto in docente che con insegnare delle regole?
0: Non le sorri già me nascorse che insomma adesso ma anche dovente mingol più vecchio che c'è l'età anter studente e me o il docente insomma la più grana la differenza e le mingol più sinistra ruare in relazione perché te vedi più da lunch però se si ruota a un dialogo a se confrontare e che succederà tutto momenti magari non formai per esempio andare a ricreazione andare ai proseggio andare alle raide che si fa fuori via e allora se si rua a se tenere a vedere co che se c'è una vita dritta allora le lo che da posto per durare sulla relazione che stai da farsi tutto più sorri.
1: Il pancia specie deontologics che sauta itte ogni tanto.
0: Che obiettivo noi docenti a un solo alla fin dei 5 anni di scuola alta, che la dell'esame di matura, e dunque tutte le finalità mingol a che il solo adulto che insegna matematica a un sta seconda prova che le sempre una spada di Damocle che si dice che deve sempre portare giù insomma il programma e ruare a insegnare i becce a ciò che gli abbia strumenti per fare questa prova che lei c'è sinistra alla fine di 5 anni. E dall'altra verso a me mi sa sempre importante lurare su altre specie, dunque c'è di dare competenze di cittadinanza, lurare sulle relazioni, per esempio te class, a parte diciamo, le lezioni frontali che si fa da spes, però va rince da spes di organizzare lezioni o la che si laura a groppes o la che si fa proseccio o qualche diciamo, da differente per diventare appunto la lezione, ma c'è per vedere i becci e nazioni in contesto dei de group o in c'è robe che noi si aspetta che do per essere in c'è del mondo dell'Urier dunque più se è vari te le proponete e più in c'è se va mingola al di fuori di che le, è il tradizionale che un si aspetta in c'è anche ven a scuola e più se ruota in c'è a parla attenzione di studenti e dunque in c'è a ingaisare e a gedare neve prospettive neve suggestioni.
1: Con un'EIPA invece i cust che trovano docente su sia strada.
0: La roba più sinistra, secondo me, è ruare a ciappare i studenti e a i far gaisar e far intendere tante belle che le potere imparare e se formare per avere una bella valise di art che dopo un pel se tornò per tutta la vita. Dunque, soprattutto magari in c'è i sogni. Giustamente, c'è bel se goder, far da matte, magari studiare non è sempre una priorità. E Gevel provare a qualche vita a fare un tener con tante che le è importante, soprattutto in cerchi di anche avere un bel pensiero, critic, avere tante robe proprio per ruare a essere contenti, a avere soddisfazione. Dall'altra verso, è importante che impari a starti anche alla gente, secondo me la scuola è fondamentale per questo, da anche i piccoli, cioè dalla scolina o a modant, anche gli adotrei che va alla coda dei piccoli, e do fino alle scuole alte, all'università, più che tutto è importante che stai te anter, che se fai delle belle relazioni, delle belle amicizie, perché do questo aspetto sociale della scuola, ne dai da a maturare, a crescere, a star con gli altri e le dimostra, secondo me, a star con gli altri che dopo se cresce, dopo ben sicuro, più robe si sa, le tutte importanti, ne deida, però soprattutto è importante imparare a stare al mondo e che sta la roba che a scuola, secondo me, si impara maggiormente.
1: Tu Thomas, invece queste cernuche sta strada.
0: Ma allora, anche era la scuola alta e tocca a farmi delle ripetizioni così mi stai a bel. Dopo mi pita ma sì, potesse torca questa strada dell'insegnamento, ma no.

0: re del Dut Convent. A Bonconte è residenza a Parthenon per guardare di fare l'Università di Scienze della Formazione. E dopo, in ultima, mi dice: ma Nana, vai a fare matematica. E dunque, hai fatto una facoltà scientifica e dopo sei a fare ripetizione, insomma, a stare da ponte, anteriso, in così, ma sempre sapubel. E dunque, la scuola è stata proprio una strada naturale che ci ha fatto. E che mi dasse il metta a Pontinde con i suoi sogni e da poi far con tante altre robe sul territorio della comunanza e se a un insieme metto insieme in out, circe insieme, pop corner e tutte le robe, c'è l'escape room che andrezza con in out e con nostra cooperativa sociale, perché a scuola sono stato buono insieme agli outres di intercettare i talenti dei giovani, la gaisa che gli ha e da poi dare il met di far val da bel per tutta la nostra comunanza. Dunque, le sta proprio una roba che mi sento da ite, che vede che diciamo adesso che le vintin che insegne mi stiamo bel. Ogni tanto mi pensa che potesse fare outer, insomma, le tante proponete in che ho, insomma, da poter sempre fare. Però alla fine a scuola mi sa proprio bene, dunque mi sa che non mollare mai finché non mi para.
1: Che ve le fa dire invece, essere buon de valorizzare una persona, solo adulta, anche se tratta di studenti, che dunque le persone in divenire, no?
0: La roba pruma, secondo me, l'entener mingol che un gessà più bel, però per il fargli proprio ruare in relazione, mingol se resonar, se entener, e da lo con proseci solo adut extra di chi che si fa proprio a lezione, di dare il met di venire fuori. Io vedo per esempio a robotica, nei di chi che rua che gli educi spaves e che insomma gli ha mingol che gli sa bel e do 3, 4, 5 che gli è te grob di robotica insomma a altre persone fioride piene di gaisa e magari gli rue educi per lui e a Pontin te in contesto de grob e o là che se trova se fa attività se va in c'è fora se fa viages e differente competizione do i rua proprio a trovare una sua dimensione e così te outres prosecce le proprio il stare insieme al vivere insieme agli outres che do gli das proprio gaisa a ognun di trovare la sua strada e di valorizzare la sua persona.
1: Che sta puntata volonenze mingolzir te do le coltrine no de quel che non se veit te che scaso Thomas il patabu del mondo della scuola.
0: Ma pensi che sempre di più te scuola sia un bel dialogo ante studenti, docenti e con le famiglie. Noi abbiamo fortuna a vivere in una comunanza o la che se si conosce o la che duci guarda mingol di dare il suo contributo, di fare la sua parte, a se conosce Rence Mingol al di là di che le demo la scuola, se rua a far dal vers e duce insieme. Non le sempre sorri, non le sempre soli se risonare. E magari esce con persone che vengono da fuori di casa, con persone che ha altri sti, altri pensieri e dunque dando tutto fondamentale sempre se risonare, trovare una comunicazione da loro se rua sicura far fuori in c'è problemi, tabù o in c'è robe che potessero ostacolare soprattutto il percorso scolastico e di crescita dei becci. Dunque, se rua insieme a docenti, a famiglia, dirigenza e con i becci, studenti al center a trovare una bella collaborazione, allora do segur tut va a miec.
1: Com'è desta l'evoluzione di questo mestiere del divenire?
0: Manaman je vil se aggiornar le l'urier che le manaman differente perché i becci è sempre differente. A mí me sai, se non fosse sempre luci d'accordo, che chi se sogna sempre più ndrezze, più piens de idee, e Givel Mingol gli dà una mano a capire che le sue strade in proprio te che stempola che i concerner, soprattutto per esempio chi de quinta che far di università, i ven mano a mano a domanar con sé e segur le belle c'è importante gli dà una mano perché che i trove realizzazione e Bardon ogni un de fare il possibile, l'ence bel che fosse sane di sferenci insegnanti, ognuno mingol con sua formazione, con suo interesse, ence con sua diciamo, con suo posto della comunanza, e così ognuno per dar mingol un'idea differente di che potesse essere il davvenir. Ence con gli strumenti che ho al didanché. Per esempio, già sempre la tanto dibattuta intelligenza artificiale, Ancesa Chela, la muda la scuola, e la fa tante robe che nota l'era vesende moglie di più di tempo per far. E dunque, Ancelogi, vel se aggiornare, guardare di capire con i nuovi strumenti, informatics, e tutta test e dedutte, insomma, che le mano manca ben fora per ne di dar a fare il bene dei suoi.
1: Per serer su Thomas Zullian, il panaparola che per essere una prospettiva per il davvenire della scuola.
0: Segur la roba più importante, secondo me, che sia sempre al center la persona, dunque il studente, la studenta, che sia rispetto di so dignità, de siderich, è importante che ogni persona ha la possibilità di fare sua strada, di crescere dalla ite, ben sicuro, in contesto di società, di comunanza, perché che, secondo me un si realizza se le dalla ite in gruppo. E dunque, queste le importanti persone dalla vita della comunanza, soprattutto in questo caso, nostra comunanza in cede mentranza linguistica e culturale, che le amo da più belle da valorizzare, dunque in c'è questo aspetto che la disvalivanza le in valore e in c'è la nostra scuola ladina, la che man a man le sempre più in c'è invece che venga fuori di qua, cognone sarebbe in trasmettere nostre passioni, nostri valori dei nostri territori. Perché che i resti vive se perché che Iva è proprio il sangue della charm delle nostre nuove generazioni.
1: Detel pai Thomas Zullian per ne aver portato della ite del mondo della scuola, per ne aver fatto vedere a spec che non sono nove don, nostra puntata la edoc la rua Piz, a mon bel salut.
0: Talpai a voi, l'estate dal bon bel far questa intervista con voi e c'è proprio per me far io stesso un don pensiero su mie l'urier che mi sta sempre bel.
1: Nostra puntata di Snet Feneschio, a voi Nant, una bella sera da parte di Cinzia Pistoia e di Thomas Rider alla tecnica.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: E terminava così la registrazione di pochissimi giorni fa, perché è stato registrato il 4 settembre questo Out of Coltrane Project, la cartellone di musica sulle bocche, il festival che ci ha proposto questo omaggio a Coltrane, che è perfettamente stato programmato per il nostro cartellone jazz da Valerio Corzani proprio oggi, il giorno del centenario. Abbiamo finito di ascoltare proprio adesso, in questa registrazione realizzata all'Algo Loquartè, che è proprio un luogo anche centrale, anche simbolico, anche per le attività culturali di Alghero. Naima in questa versione un po' più free jazz. Prima abbiamo ascoltato Psalm, Olé, Resolution, Giant Steps, Naima ancora, India, Afro Blue. Si era aperto il concerto con Seraphic Light insieme a Enzo Favata, sax soprano, flauto, clarinetto, basso e anche l'elettronica per la parte dei campioni audio, alla batteria elettronica Alessandro Cau, al contrabbasso Salvatore Maitana, al trombone Federico Pierantoni, al sax tenore e al clarinetto Filippo Orefice, alla tromba Riccardo Pittau, al pianoforte tastiera elettronica Alfonso Santimone e infine al vibrafono Pasquale Mirra, per questo Out of Coltrane Project che i nostri ascoltatori hanno gradito. Sinceramente, quando avete annunciato e spiegato il concerto su cosa verteva, una rivisitazione dei capolavori di Coltrane, ho tremato, dato la mia adorazione al limite della patologia per John Coltrane, ma devo dire che mi sono dovuta ricredere. Dopo tutto, gli artisti che sto ascoltando sanno veramente fare jazz. Giulia da Prato ci scrive, non so se ha valore dire complimenti per la trasmissione, perché no, è un complimento un po' banale, ma in tante serie Radio 3 Suite è proprio come bere un bel brandy. Beh, questo non è un complimento banale, anche molto molto centrato. Volevo dirvelo. Buona serata Davide, noi ringraziamo, ricambiamo con un altro bicchiere di brandy di nostra produzione. Si sente l'spirito in evoluzione, scrive Riccardo, niente male. Non è che ti ho tutti, mi piace immaginare un ipotetico al di là. Coltrane ringrazia uno a uno gli splendidi componenti della band, questo spero che ci stiano ascoltando qualcuno di loro, perché è un bellissimo messaggio, che stanno interpretando la sua grandissima musica. Non ci siamo per niente apodittico un nostro ascoltatore, perché tutti sono sempre d'accordo. 335 56 34 296, noi diamo sempre spazio a tutti naturalmente. Questo era Musica sulle bocche, dedicato però a Coltrane, Out of Coltrane Project, proprio questa sera nel giorno del centenario. Più tardi, non perdetelo, intorno alle 23, minuto più minuto meno, rincontreremo Coltrane, ma nelle parole, nel racconto di tre sassofonisti, di Roberto Ottaviano, Claudio Fasoli e Emanuele Cisi, proprio moderati in questa tavola rotonda da Valerio Corzani, Around Coltrane. Ma adesso chiudiamo questo spazio del nostro cartellone jazz.
2: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: È stata accolta con parecchie recensioni e con grande attenzione dal mondo letterario italiano la ripubblicazione di un libro che ha un valore forte e simbolico, sia perché rappresenta molto bene la poetica, le qualità letterarie del suo autore, sia perché si incrocia, almeno per noi questa sera è particolarmente importante, ma l'hanno ricordato anche tutti i recensori che tra Repubblica, Manifesto, tanti altri giornali, anche riviste, hanno salutato il ritorno in edicola, scusate, in libreria di questo, chissà anche in edicola, ma insomma in libreria è un po' più complicato perché è un libro grande, di questo libro, che è un libro che si chiama Bomarzo, ed è un grande romanzo di un autore argentino, di Manuel Mujica Lainez, e ve lo proponiamo proprio perché i suoi addentellati con la musica non sono né casuali né derivativi, sono densi perché a questo libro poi si è ispirato e ad avuto anche la collaborazione dello stesso autore per il libretto, Alberto Ginastera, per la sua opera Bomarzo, che è l'opera importante di Ginastera, che non si ascolti così di frequente dalle nostre parti. È un libro gigantesco, un libro un po' mondo, un libro che dovrebbe essere la biografia del creatore di Bomarzo, di vicino Orsini, ma in realtà diventa tutt'altro, diventa sia un affresco del suo tempo reinventato, sia un viaggio psicologico, sia un gioco che si muove anche nel segno del Parco dei Mostri, ma non c'è solo quello, tra Venezia, la battaglia di Lepanto, in un secolo che viene riletto, reinterpretato spesso alla luce anche dei secoli futuri, con un gioco che insomma, si muove anche nei termini del realismo magico. Ma per evitare che io dica troppe sciocchezze e cominciare a parlare sul serio di questo volume e del suo significato, esce con Big Sur, Bomarzo di Manuel Mujica Lainez. Ne parliamo con chi è stata l'editor del volume, ovvero Chiara Gualandrini, che è nostra ospite. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, io ho cercato un po' di incuriosire anche il nostro pubblico, chissà magari se qualcuno l'ha già letto nel frattempo, perché il libro è uscito da un pochino, benché sia una lettura, non dico impegnativa, perché il libro si legge davvero, si divora con grande emozione e piacere, ma è un libro lungo, quindi può darsi che qualcuno sia magari a metà della lettura. Se fosse 335-56-342-96, intanto ci aiuti. Chiara Gualandrini, anche per i nostri ascoltatori, così dare qualche coordinata sull'autore, su Manuel Mujica Lainez e sull'importanza di Bomarzo nella sua produzione e anche su come è nato questo libro.
1: Allora, Bomarzo è un libro, come giustamente ha detto lei, un libro monumentale, un libro mondo. Sono quasi 800 pagine fitte di eventi e personaggi, ma che si divora veramente come le migliori saghe moderne. L'autore, Manuel Mujica Lainez, all'interno della produzione narrativa argentina, già al suo tempo era visto un pochetto come un outsider, perché in un periodo di grandi sconvolgimenti politici, è il periodo insomma della maggior parte delle dittature. Lui invece era un nobile, un aristocratico che scriveva romanzi di stampo più classico, più europeo, più francese, e non aveva quell'impegno politico che invece i suoi connazionali un pochino pretendevano da lui. Era un dandy, lo potremmo quasi definire, come ha fatto Francesca Lazzarato sul Manifesto, un Oscar Wilde del XX secolo. Andava a eventi letterari, andava a teatro, ha scritto per tanti anni di cucina, viaggi e diciamo di socialità. Andava in giro con il monocolo, con il doppio petto, con un bastone, aveva già una presenza scenica piuttosto importante. Era di politica conservatrice, sposato con dei figli, ma non era infrequente vederlo agli eventi mondani accompagnato dai suoi giovani amanti. E, insomma, era una figura un po' particolare anche per il periodo storico. Il libro è uscito nel 1962, ha vinto subito un premio della municipalità di Buenos Aires, Suarez a pari merito con Rayuela di Cortázar, e
0: per dire,
1: Musica Lines vanta infatti un onore, quello di aver ricevuto un telegramma da Cortázar in cui gli proponeva di scrivere un libro insieme. Insomma, ha apprezzato il fatto che avessero condiviso questo premio, che non è cosa rara avere l'avallo di Cortázar.
0: Immaginiamo cosa poteva essere un libro scritto a quattro mani da Cortázar e Musica Lines, perché sarebbe venuto fuori altro che un'opera molto... C'è un libro che si chiama Il Labirinto, ma sarebbe stato qualcosa di più.
1: Più labirintico ancora,
0: ecco,
1: probabilmente.
0: Possiamo dire che Bomarzo si inquadra per... è un libro tutto speciale, però la scintilla del libro nasce, se vogliamo, altrove, cioè nasce da quella riscoperta di Bomarzo a opera di un certo numero di artisti, intellettuali, penso Antonioni, ma soprattutto a Salvador Dalì, che lo fanno conoscere un po' in tutto il mondo. Era un luogo abbandonato quasi, anzi era in via di restauro, si stava risistemando, ma insomma un luogo che non ha la fama che ha adesso, e che da lì è nata la curiosità di Musica Lines, che comunque è una curiosità molto singolare dall'altra parte del mondo.
1: Confermo. Infatti Musica Lines va a Bomarzo nel 58, lo visita proprio sull'onda di questa fascinazione del parco, e il parco verteva in stato di totale abbandono. Insomma, passa nella Tuscia 5 giorni, tempo dopo ritorna grazie, insomma, all'intervento del console argentino, e però non visita più il parco ma visita il castello, e rimane talmente affascinato da questa natura selvaggia, da questa terra e da questo parco così singolare in tutta Italia ma nel mondo, che comincia a prendere appunti già nel viaggio di ritorno e dedica i 4 anni successivi alla stesura di questo romanzo, che è stato letteralmente scritto a mano su numerosi quaderni. Uno intero rappresenta le interpretazioni strettamente personali dell'autore di ognuna delle statue del parco e alcune suggestioni, insomma, che erano nate durante la visita agli interni e che poi vengono riportate e romanzate all'interno del libro, perché ci tengo a specificare che il libro non è la reale biografia di Pierfrancesco vicino Orsini, ma è una storia totalmente di fantasia, perché all'epoca in cui lo scrittore si dedica alla stesura del libro si sapeva veramente pochissimo di questa figura storica, per cui aveva veramente ampio margine per indagare, scoprire e inventare una storia. Il vicino Orsini storico era un condottiero nato in una famiglia di condottieri, mentre il personaggio letterario che traspare dalle pagine di Bomarzo è in realtà un eroe antieroe, un uomo che è stato vessato dalla famiglia, che ha vissuto tutta la vita con una grande malformazione, perché è nato gobbo e leggermente storpio, e questo all'interno di una famiglia nobile, una famiglia che ha fatto della fisicità la sua intera bandiera, insomma era un'onta che non si poteva superare. E questo lo trasformerà poi in un politico scaltro ma altrettanto spietato.
0: E allora, quindi, già cominciamo a capire che c'è tutto un gioco di specchi, c'è un gioco anche di piani sfalsati. Non si racconta in questo libro davvero la storia del giardino. Per certi versi la fantasia e la curiosità di Musica Lines quasi si aggrappano più al castello che non al giardino, castello come anche luogo di potere, come luogo di sevizie addirittura, o anche di piaceri, ma come luogo di turbamenti sicuramente, e poi da lì anche come porta, o in alcuni casi come rifugio verso la grande storia, appunto come rifugio dalla grande storia che si incrocia all'interno del romanzo. Noi ci fermiamo un istante per ascoltare il canto triste dalla scena decima dell'atto secondo di Bomarzo, l'opera che poi è stata tratta dal libro, ancora una volta modificando molti aspetti anche del percorso della storia stessa, ma con la collaborazione del libretto di Manuel Musica Lines. L'opera è di Alberto Ginastera, che è anche questa circonfusa di elementi magici, di sonorità inquietanti, lo sentiremo magari dopo ascoltando il preludio, e anche di elementi malinconici o melancolici, come questo, per esempio.

0: appunto vicini Orsini, Pier Francesco Orsini e Isabel Penagos, Giulia Farnese, sua moglie Giulia Farnese, da non confondere con Giulia Farnese, che aveva fatto la fortuna del cardinale, poi è diventato Paolo III, cioè l'amante di Alessandro VI, anche se Alessandro VI è citato all'interno di questo libro. Sono citati tanti personaggi del passato, come sono citati addirittura qui e là personaggi del futuro. Questo duca, quando parla e racconta in prima persona, parla di Toulouse-Lautrec, parla di Gérard de Nerval, il mondo francese, cui aveva fatto cenno Chiara Gualandrini, che è editor del volume Beau Marzo di Manuel Musicalainez. Lei ha detto aveva tutte le possibilità, visto gli esigui margini di conoscenza che si aveva sulla vita di vicino Orsini, di inventare, ma era anche programmaticamente così la sua idea di costruire questo libro, o sbaglio?
1: Sì, il libro nasce proprio come una rivisitazione da una parte del romanzo classico di stampo francese, dall'altra del romanzo storico e diciamo soprattutto, senza fare spoiler, verso il finale anche quasi degli elementi di postmoderno, come giustamente diceva lei, sono molti personaggi storici e anche le teorie come la psicanalisi che vengono citate fra le pagine del libro, ma tutto è estremamente funzionale a appunto scardinare un'idea del romanzo classico come romanzo seduto e noioso. Si può scrivere un romanzo architettato nei minimi dettagli come è questo, senza però annoiare se stessi e il lettore, perché prendere 7 quaderni interi di appunti, studiare genealogie, leggere la vita di Benvenuto Cellini e opere del Rinascimento italiano dall'altra parte del mondo presuppone comunque una competenza e uno studio e una programmaticità molto forte da parte dell'autore, insomma.
0: Sì, c'è uno sfoggio, se vogliamo, di erudizione che però per fortuna non affoga il libro, non appesantisce il libro, forse lo rende turbinoso sotto molti aspetti. Ha dei tratti in comune, è curioso, con la penna di Maria Bellonci, come Maria Bellonci in Rinascimento privato racconta il sacco di Roma, e qui viene raccontato il sacco di Roma, come
1: Certo.
0: racconta gli intrighi, le morti, gli assassini, il sangue, la cattiva anche fra fratelli, che la cattiveria omicida fra fratelli che si legge in Lucrezia Borgia. Però qui c'è qualcosa di altro, c'è una penna più abitata da un desiderio di travalicare lo stile classico. Cosa interessava veramente raccontare a Lainez? Più il ritratto della grande storia, più la figura di questo personaggio, ricordiamolo che lui rende gobbo, un po' deforme, soggetto a scherzi orrendi da parte, odiato praticamente da suo padre, da scherzi orrendi da parte di alcuni dei suoi fratelli, ma poi a sua volta geloso, manipolatore. Gli interessava raccontare anche se stesso traslato all'interno di questa figura? C'è una storia privata o c'è la grande storia?
1: Allora, una domanda difficile perché secondo me i due grandi temi del romanzo sono i mostri e cosa si intende per mostro, cioè il mostro nasce mostro, lo diventa perché è mostro e anche tanto amore in realtà, perché in realtà, in una delle primissime pagine del romanzo, il protagonista dice: io ho compiuto un sacco di nefandezze, ma io l'unica cosa che ho sempre desiderato è di essere amato e non sono mai riuscito a ottenere da nessuno questo. Che poi bisognerebbe anche interpretare se è veramente la realtà dei fatti o è tutta una sua costruzione psicologica, perché è molto introspettivo questo personaggio. È un narcisista, è un manipolatore, è un assassino, è un fratricida, però in realtà non smette mai di interrogare se stesso, di mettersi in dubbio. Poi comunque compie azioni orribili, però il punto di vista moderno e di autoanalisi c'è sempre, quindi secondo me più che un grande romanzo storico è un grande romanzo su cosa significhi essere esseri umani e cosa è il mostro e chi è il mostro.
0: E come sono diversi gli esseri umani, come reagiscono di fronte al potere, di fronte alle lusinghe dei sensi, di fronte ai casi e alle vicende della storia, di fronte anche alle bellezze del mondo, perché obiettivamente nel raccontare sia il giardino ma anche i luoghi, appunto da Venezia, anche c'è sempre questa aria nera, no? Ogni tanto così.

0: Un'atmosfera
1: sorta
0: un
1: di
0: po' crepuscolare,
1: sì.
0: gotica, insomma, c'è anche una vena esoterica nel libro
1: C'è molta
0: e
1: magia
0: diciamo
1: e c'è, non possiamo raccontare
0: molta
1: proprio
0: magia.
1: tutto.
0: No, no, alchimia, diciamo, più che
1: Diciamo,
0: magia, insomma, anche
1: che è
0: perché
1: alchimia, c'è
0: il
1: persino
0: parco.
1: Paracelso di mezzo.
0: Esatto, anche perché il parco, questo è un fatto
1: Beh,
0: storico,
1: certo.
0: si dice sia ispirato alle tre fasi dell'alchimia. E ovviamente ogni scrittore e ogni scrittrice mette un pochino di sé all'interno delle proprie opere. Si dice che questo grande trauma della deformità derivi da un incidente che ha subito Musica Lines da bambino, gli è caduta una pentola d'acqua bollente addosso, il cuoco di casa riuscì a salvarlo, ma gli rimase il petto completamente sfregiato. Quindi probabilmente un minimo di autobiografia, come magari in alcune caratteristiche del protagonista, ci può essere, ma come c'è sempre un minimo di verità in ogni romanzo. Però non lo definirei un romanzo di ispirazione autobiografica, ecco.
1: Come si arriva all'opera? Come sono i contatti fra Ginastera e Musica Lines? E soprattutto è interessante che Ginastera chiede all'autore, il che significa naturalmente che aveva bisogno anche di una guida per realizzare un'opera che è piuttosto ampia, grande come struttura, molto ambiziosa dal punto di vista della scrittura musicale, ma che non può far altro che ridurre di molto la vicenda partendo proprio dalla fine. Ora anche qui per documentatevi sul libretto dell'opera, perché non voglio svelare troppo della vicenda di Bomarzo. È interessante anche perché quest'opera oltretutto ebbe una prima molto che fece molto rumore, e l'opera poi fu vietata nell'Argentina della dittatura.
0: Confermo, la prima si tenne il 19 maggio del 67 a Washington, non in Argentina, nonostante era stata programmata per andare in scena al Teatro Colón di Buenos Aires, che è uno appunto dei teatri più importanti e più famosi della città. Siamo negli anni in cui Onganía inizia a mettere al bando e censurare moltissime opere, in particolar modo teatrali, in particolar modo perché si inseriva all'interno di quella che era la sua bigotta crociata moralizzatrice, che era volta a eliminare tutti quegli spettacoli e quelle rappresentazioni artistiche a 360 gradi che andavano contro una certa idea di moralità che si aveva all'epoca. Infatti, per questo era stata totalmente vietata in Argentina e la prima si realizzò poi a Washington, ecco.
1: Sì, ci furono anche dei premi importanti che ricevette l'opera, ma sono sempre in terra nordamericana all'epoca. Sarebbe molto da dire come diciamo, arriva a essere protetta in Nord America un lavoro diciamo, proibito nel Sud America, dove la mano stretta degli Stati Uniti diciamo, operava, e poi magari salvava
0: Influiva.
1: qualcuno dei suoi autori o qualcuna delle sue attività culturali, ma è un discorso molto, molto ampio e molto, molto complesso. Quando è nata l'idea da Surti riportare sugli scaffali delle librerie questo bellissimo libro, che è uno dei grandi libri della seconda metà del Novecento nella letteratura non soltanto argentina ma dell'America del Sud, da quanto tempo mancava il libro?
0: Mancava da diversi anni. Allora, c'era stata una primissima edizione di Rizzoli e poi una più recente dei primi anni 2000 di un piccolo editore di Viterbo. Mancava ormai da una ventina d'anni in libreria. E l'abbiamo letto in casa editrice, io per prima me ne sono follemente innamorata, ho iniziato a raccontare a tutti di questo libro e di quanto fosse speciale e devo dire che da 2 anni a questa parte ancora un pochino ne sono ossessionata perché non se ne esce facilmente da questa storia, da questo libro mondo, è proprio un libro monumentale come solo la grande letteratura sa essere, insomma.
1: Speriamo di avervi incuriositi e che comincerete a leggere questo libro. Sappiate che c'è una dedica che colpisce subito perché ce lo possiamo immaginare. Il 13 luglio del 1958, al pittore Miguel Ocampo, al poeta Guillermo Whitelaw, con i quali sono stato a Bomarzo per la prima volta il 13 luglio del 1958. Così comincia questa storia, almeno nella mente di Manuel Mujica Lainez. Noi dobbiamo essere grati a Big Sur Sur, dobbiamo essere grati al traduttore naturalmente che è Cescovian. La prefazione è di Alvaro Enrique. Enrique o Enrique?
0: Enrique,
1: allora ho detto bene, e soprattutto il lavoro della editor Chiara Gualandrini, che è stata così gentile di raccontarci senza incidere troppo nel piacere poi di svelarla queste trame del romanzo Bo Marzo di Manuel Musica Lainez qui a Radio 3 Suite. Grazie di essere stata con noi.
0: Grazie mille, grazie a voi.

0: Il preludio dell'opera di Ginastera Bomarzo segna per certi versi un approdo molto personale di Ginastera alla tecnica dodecafonica, alla tecnica dell'uso dei quarto di toni, e questa musica attraverso il preludio in cui avete sentito questa sorta di ripetizioni anche strutturate come una sovrapposizione di piani sonori non sincronica, un gioco che sembra così ricordare la musica di sintesi, in realtà è tutto costruito con un'orchestra e ci sono vari momenti in cui questa musica sospesa, misteriosa, inquietante riesce molto bene a accoppiarsi al testo del libretto spagnolo di Manuel Mujica Lainez, che era basato sul suo stesso libro Bomarzo. Ci scrive un nostro ascoltatore a proposito della traduzione di Chescovian. Sì, la traduzione originale quella di Chescovian, ma è riveduta e corretta per questa edizione Sur, che torna appunto in libreria di Bomarzo di Manuel Mujica Lainez, da Chiara Gualandrini, che è stata nostra ospite questa sera. Il nostro percorso adesso ci riporta dall'altra parte dell'oceano, ci riporta qui, però ci riporta in un luogo. Se il luogo che abbiamo visitato poc'anzi è un luogo che ha tanti addentellati storici, ma anche leggendari e di fantasia, ovvero Bomarzo, c'è cioè un luogo che è un luogo legato a doppio filo in maniera perpetua e perenne a un pittore. È Modigliana, comune della provincia di Forlì Cesena oggi, in realtà è un confine fra Romagna e Toscana che in realtà ha fatto parte, credo, in precedenza anche della provincia di Firenze, e lì è nato Silvestro Lega l'8 dicembre 1926, quindi ci stiamo avvicinando questa sera particolarmente perché in questo studio fa freddissimo a dicembre, e lì a Modigliana, dove è anche sepolto, se non vado errato, Silvestro Lega, si è aperta da poco, all'inizio di settembre, una bella mostra con oltre 60 opere presenti che celebra questo pittore così importante della storia della pittura italiana. Certo, legato al percorso nuovo, se vogliamo chiamarlo rivoluzionario, dei Macchiaioli, ma con tanti altri elementi, compreso quello che si legge molto all'interno di questa mostra, il suo rapporto con gli ideali risorgimentali, quindi la creazione della nuova patria italiana. Abbiamo con noi, la mostra è curata per questa bellissima occasione, da Gianfranco Brunelli e Elisabetta Matteucci. Elisabetta Matteucci non poteva essere con noi questa sera. Abbiamo almeno con noi Gianfranco Brunelli, quindi buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a lei e a voi.
0: Allora, la mostra è aperta fino al 13 dicembre, quindi c'è veramente una bella occasione, una bella possibilità, prima cosa, di visitare anche Modigliana, la Pinacoteca Comunale del Palazzo Pretorio, e questa mostra. Di mostre sui macchiaioli se ne sono fatte molte negli anni e anche negli ultimi anni, e in queste mostre sempre l'attenzione su Lega è sicuramente stata attenta, significativa. Questa però è una mostra dedicata a Lega con un taglio speciale. Che taglio avete voluto dare? Da dove siete anche partiti?
1: Ma bisognava, per raccontare Lega, in parte anche per raccontare la vicenda dei Macchiaioli, che è una vicenda generazionale, questo non lo dobbiamo mai dimenticare, mettere assieme i due elementi fondamentali, la passione, il rinnovamento per l'arte e anche la passione ideale, la passione politica, la costruzione della patria. E quindi ci è sembrato opportuno dedicare a Lega, nel bicentenario della nascita, una mostra che affrontasse anche la causa della patria assieme alla causa dell'arte. Prima facevo cenno al fatto che si tratta di una generazione. Se si pensa che i maggiori protagonisti, non tutti, ma sono da Cabianca a Banti, da Fattori, Acosta, Detivo e lo stesso Lega nascono fra il 1824 e il 27 e gli altri sono poco dopo. Quindi si trattò effettivamente di un movimento anche generazionale. Ma in quegli anni il tema principale fu come, acquisiti gli elementi di fondo dalle accademie, superare le accademie, e nel momento in cui si superavano le accademie, incrociare quella che fu la grande vicenda risorgimentale italiana. Lo scrivono nelle loro lettere questo. Se uno pensa a quello che scrive Lega a Martelli nella lettera del 70, ma anche prima, quello che Costa stesso scrive a Martelli, tu lo sai bene, dopo entrati al Caffè Michelangelo, noi cominciamo tutto da capo. Volevamo riformare l'arte con la ricerca del vero e volevamo passare oltre le accademie e lottare per la patria. Quindi c'è questa comunanza di intenti che diventa di fatto anche un valore narrativo, perché acquisiti gli elementi espressivi più profondi, imparata l'arte, la tecnica del dipingere alla scuola accademica, il ritorno al 400 toscano per molti versi e poi la rottura formale con questi tratti, si voleva poi mettere assieme lo stile di rappresentare, come rappresentare le cose, i motivi sentimentali, i
0: Ecco,
1: valori narrativi e valori espressivi.
0: la mostra si chiama La causa della patria e la causa dell'arte, quindi sintetizzando queste due spinte, che sono spinte comunque in avanti. Qualcosa di quella inizi accademici vale la pena ed è presentata in mostra e vale la pena di essere conosciuta?
1: Sì, perché è importante, cioè questo movimento che fu certamente rivoluzionario, anche nel momento della massima rottura, non dimenticò il raccordo, il rapporto col passato, in particolare col 400 toscano. Lega ne uscì anche tardi dal rapporto, prima con l'Accademia, poi con due giganteschi artisti che furono appunto Mussini, che veniva dalla scuola purista dei Nazareni, a Ciseri, che insegnò anche il rapporto della struttura del quadro e il rapporto nuovo sulla forma, luce e colore. E quindi quell'accademismo, possiamo dire così, quella forma di lento superamento delle accademie rimane però soprattutto in Lega, perché quando all'apice della sua espressione artistica negli anni 60, Piacentina, quel decennio felice, l'unico decennio felice della sua vita, lui ritrova gli elementi di fondo e li coniuga con la novità. Quindi c'è persino, se uno pensa a un'opera strafamosa, Il canto di uno stornello, che purtroppo non è in mostra, ma La curiosità, che invece è in mostra. Beh, lì ci sono accenni a Piero della Francesca che sono fondamentali. Quindi non scompare mai l'insegnamento, viene trasformato. Le rivoluzioni hanno bisogno del proprio passato per confrontarsi e poi per superarlo.
0: Ecco, sicuramente il nucleo non può essere che così, però sulla sua pittura più matura, sull'addensarsi delle idee che si muovono intorno alla rivoluzione dei macchiaioli. Però c'è questa parte dedicata alla patria, che certo si può anche raccontare, magari in un giardino, magari in delle scene domestiche, magari nei panorami, però chiede, un altro tipo, no? Di, estetica, un altro tipo, di soggetti. E questi soggetti ci sono nella pittura di Lega, forse sono meno conosciuti, forse sono anche un po' stati, non so come dire, allontanati da un certo tipo di gusto perché, beh, come è capitato molto di più, per esempio, per Fattori, che è un artista più musealizzato, magari che non visto, non so, come artista che si possa, non dico collezionare, ma insomma ammirare e desiderare, perché appartengono a quella retorica risorgimentale che poi per gli italiani è diventato anche un po' pesante, no? A un certo punto. Eppure, secondo me, io trovo che la lettura degli ideali risorgimentali da parte di Lega sia piuttosto fresca per certi versi, non so come dire, più intima, personale.
1: Lei ha assolutamente ragione, è una pittura di storia là dove lui racconta la storia, in particolare la seconda guerra di indipendenza, totalmente senza retorica. Perché se noi guardiamo un'opera importante del 61, che è un episodio di guerra del 59, il ritorno dei bersaglieri da una ricognizione con alcuni prigionieri austriaci, beh, lì c'è un senso di pietà profonda, non c'è la retorica. O anche un'imboscata dei bersaglieri italiani in Lombardia con alcuni soldati austriaci morti. Non c'è, c'è il tema del sentimento profondo, c'è il tema della ricerca del vero, c'è il tema del dolore. Quando dipinge i protagonisti, perché Lega è l'autore che ci ha regalato nella storia dell'arte il più bel ritratto di Garibaldi, o il Mazzini morente, Garibaldi nel 61, beh, è un Garibaldi mesto, è un Garibaldi che non ha alcun segno di trionfo, non brandisce ad esempio la spada, e quel cielo autunnale è nei suoi occhi, quindi c'è anche, come dire, il senso quasi di un fallimento, o comunque di una realizzazione che non è pienamente corrispondente agli ideali, ancora di più nel Mazzini morente, che è un quadro importantissimo del 73. Mazzini muore nel 72, Lega va a rendere omaggio a Mazzini pochi istanti prima della morte, e nel 73, per coloro che si erano impegnati per la causa repubblicana, beh, tutto è in qualche modo anche finito, perché il regno, il Piemontese diventerà il punto centrale della ricostruzione dell'unità d'Italia. Eppure quel Mazzini, così spossato pochi istanti prima della morte, mantiene una qualche serenità. Qualche studioso, non a caso, ha fatto riferimento nella pittura, prima nello studio e poi anche nel quadro del Mazzini morente, quasi a una sacralizzazione di quel volto, e si ricorda in corrispondenza la morte di San Francesco di Giotto. Quindi c'è. Prego.
0: Sì, no, volevo far concludere il ragionamento.
1: C'è una passione filtrata attraverso l'esperienza. E questo non è un risorgimento retorico, sono quadri di storia, sono quadri importanti, ma restituiscono il sentimento del momento. È come se la grande storia fosse raccontata attraverso episodi di una storia minore, ma realmente vissuta.
0: E allora ascoltiamo un pezzo di musica, ci fermiamo per un momento che forse ci riporta esattamente in quel clima. È la romanza per violoncello e pianoforte in La minore, l'opera 72, numero 1 di Giuseppe Martucci, l'andantino con moto, eseguito da Antonio Pappano al pianoforte con Luigi Piovano al violoncello.

0: si sente sicuramente l'influenza di Brahms, ma si sente anche la personalità di Giuseppe Martucci, che sia Luigi Piovano che Antonio Pappano amano moltissimo, tant'è vero che l'hanno accostato alla sonata per violoncello numero 1 e numero 2 di Brahms. Questa è la romanza per violoncello e pianoforte in La minore, opera 72 di Martucci, e stiamo conversando, abbiamo ancora qualche istante, con Gianfranco Brunelli, che insieme a Elisabetta Matteucci ha curato la mostra Silvestro Lega, la causa della patria, la causa dell'arte, a Modigliana, alla Pinacoteca Comunale di Palazzo Pretorio, fino al 13 dicembre è visibile la mostra. La mostra ci offre anche alcune rarità, se non vado errato, anche delle opere che si vedono, diciamo, o di rado, o in alcuni casi ce n'è una che si è vista l'ultima volta 100 anni fa, quindi non può praticamente averla vista nessuno.
1: Sì, è quella un'opera attribuita, non è certa ancora l'attribuzione definitiva, ma era presente a 100 anni fa, quando Mario Tinti organizzò la prima grande mostra su Lega proprio a Modigliana, ed è una sorta di autobiografia della nazione, perché il pittore mette assieme alcuni protagonisti che nella realtà della storia furono stati anche degli avversari di natura politica, ma dopo i 70, poi dopo Roma capitale, c'è una sorta di, come dire, mitografia della nazione, di creazione di un'immagine unitaria della nazione, e quel quadretto lo testimonia assai bene, devo dire. La mostra offre anche l'ultimo Lega, oltre al Lega più classico, quello di Piacentina, il Lega, diciamo, superbo, potremmo dire così, anche l'ultimo Lega, il Lega ammalato oramai, quasi cieco, che al gabbro dipinge quella realtà nuova, che è la realtà, noi potremmo dire, quasi protosocialista, di contadini che sono stati lambiti dalla grande storia e poi lasciati ai margini. E lì è un pittore di donne, un pittore femminile, Lega, perché quegli sguardi austeri, quegli sguardi veri delle gabrigiane sono qualcosa di assolutamente rivoluzionario, non stringe l'occhiolino alle mode, Lega, e muore povero, poverissimo. Quando nel 1926 fu traslata la Salma Modigliana, tutti poterono notare che aveva due scarpe di fatture di colore diverso.
0: Accidenti, questo non sapevo che fosse davvero in uno stato, diciamo, quasi di indigenza quando è morto, perché si immagina che un pittore che è diventato per molti aspetti un simbolo di una parte della cultura italiana e della vicenda della pittura italiana di quegli anni avesse avuto un riconoscimento che gli fosse anche valso una tranquillità economica, se vogliamo. Questo aspetto della Lega superbo, che diceva lei, e dell'ultimo Lega, ma in generale della figura di Lega, come è vissuto a Modigliana? Cioè, è un luogo che fa di Lega un suo così nome tutelare, e quindi il pubblico anche proprio della stessa cittadina è venuto in massa all'inaugurazione della mostra, è stato presente, se ne è parlato, oppure come capita anche a tanti artisti che in patria sono ricordati ma un po' di sfuggita, perché c'è un busto, perché c'è una piazza, perché c'è una statua?
1: No, Lega Modigliana è un intoccabile. Se si potesse dare una definizione di santità laica, Lega non era credente ed era certamente molto laico, repubblicano, mazziniano e laico. Beh, Lega sarebbe a Modigliana certamente un santo laico, in qualche modo lo è, ma Modigliana era una terra di confine, dove si incontravano, come dice Diego Martelli, anche dei preti particolari, Don Giovanni Verità, che salvò Garibaldi nella trafila dopo la fine della Repubblica Romana, e era un prete anomalo. Quindi Modigliana è una terra di confine, è stata a lungo una terra di confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, e le terre di confine respirano, come transitano gli uomini, le idee, le merci, l'arte, i quadri, tutto. Quindi Modigliana è, da questo punto di vista, un luogo creativo.
0: Ultima domanda che le faccio è a proposito del significato della mostra. Lo chiedo perché Lega, tutto sommato, insieme ai Maccaioli, non fa eccezione nella ricca messe di pittura non solo italiana, che alle volte in delle mostre di cassetta o mostre blockbuster, ma anche mostre molto belle, vengono un po' messe insieme per fare meravigliosamente colore e far passare un bel pomeriggio guardando delle opere bellissime, e non c'è veramente niente di male. Alle volte altre mostre riflettono scientificamente e cercano di trarre qualcosa di nuovo nell'analisi. Avendo voi messo insieme 60 opere, forse non tutte sono di Lega, qualcosa c'è anche degli altri Macchiaioli, forse è nata qualche riflessione, no? Un po' più approfondita sulla figura di Lega, anche perché siamo appunto in una data, vale per quel che vale, comunque il bicentenario.
1: Ma certo, sono presenti anche altri artisti, ci sono alcune opere fondamentali di Fattori, un'opera importantissima di Telemaco Signorini, che è l'Alta dei Granatieri Toscani a Calcinatello, e poi Borrani, naturalmente. Sono presenti anche altri artisti necessariamente presenti. L'impianto che è stato dato, cogliendo assieme questo legame profondo fra la riforma dell'arte e come la costruzione, la causa della patria, prende un po' assieme tutti gli aspetti della vita di Silvestro Lega, e getta anche con Lega, attraverso Lega, ma non solo lui, una luce su quello che è un rapporto fondamentale e autonomo per quel che riguarda la macchia, in particolare Lega, rispetto all'altro grande movimento artistico che in quegli anni si impone in Europa a partire dalla Francia, che sono gli impressionisti. E se si volesse stabilire una differenza, che è peraltro molto nota, certamente nel rapporto forma, luce e colore, Lega e la macchia cercano la solidità dei corpi e non invece, come dire, i corpi che vengono dissolti nella luce, la compattezza dei corpi e non lo sfaldamento, la misura dell'ora, la misura del tempo che conserva e non l'ora sfuggente che si perde, che svanisce per sempre in qualche modo. Quindi soprattutto nella parte dopo Piacentina, cioè dagli anni 60 in poi gli anni 70, Lega seguirà in maniera molto nitida questo percorso, che è una reinterpretazione moderna della luce in una chiave diversa rispetto a quella seguita in Europa e in Francia in particolare dalle impressioni.
0: Beh, io la ringrazio molto perché ci ha un po' guidato, speriamo di aver incuriosito i nostri ascoltatori, tanto da andare a Modigliana, prima cosa perché è un borgo bellissimo, c'è questo castello con queste torrette, un posto meraviglioso, quindi già scoprirlo per chi non lo conosce varrà il viaggio. E poi c'è questa bella mostra curata da Elisabetta Mattucci, che salutiamo, e da Gianfranco Brunelli, che è stato così gentile da raccontarci un po' la densità, anche la ricchezza di proposte della mostra stessa. Grazie di essere stato con noi, Gianfranco Brunelli.
1: Grazie a voi.
0: Grazie davvero. Grazie. E prima di tornare a ascoltare della musica di Martucci, leggo qualcuno dei messaggi. Sono arrivati ancora dei messaggi per Bomarzo, ed è molto bello quello di una nostra ascoltatrice che dice: mi viene da pensare che Antonioni sia, oltre al premio condiviso, il premio condiviso è quello di Cortázar con Manuel Musica Lainez, il collegamento tra Cortázar e Lainez, perché mi pare che in Blow Up sia ispirato a un racconto di Cortázar, tutto un gioco di rimandi. E qualcuno chiedendo di Bomarzo, Bomarzo dalle nostre parti, proprio io non so nemmeno, confesso, se sia stato rappresentato in Italia, secondo me no, però potrei anche sbagliare, quindi poi dopo controllo. Sono sicuro che una delle ultime occasioni è stata la prima volta che è stato dato in Spagna Spagna, quindi un po' curioso, non era mai stato dato in Spagna, il 24 dell'aprile del 2017. Ci tengo a ricordarlo con Don John Dashak nel ruolo del titolo. Ricorda un po' anche la caratteristica di un'altra opera, Gezeichneten, Schrecker, che è un'opera che aveva ugualmente un personaggio ambientato nel Rinascimento e tutto inventato in quel caso, ma lo ricordo perché era prodotto dall'Opera Nazionale Olandese, che era all'epoca guidata da Pierre Audi e con la regia di Pierre Audi, ma non è mai stata poi data ad Amsterdam. Quindi esiste questa produzione di Pierre Audi, ma non è mai stata ad Amsterdam. Chissà che un giorno la si possa rivedere. Ma adesso un altro, così dopo aver parlato di Lega, mi sembrava bello sentire una delle canzoni dei ricordi. Ascoltiamo l'ultima, la settima, con la voce di Fiorenza Cedolins, l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano e Giuliano Carella sul podio.

No, Svaniti non sono i sogni, l'ultima delle sette canzoni dei ricordi su testo di Rocco Emanuele Pagliara, la musica di Giuseppe Martucci, composta proprio pochissimi anni dopo la morte di Silvestro Lega, ci ha portato alla fine di questa nostra serata che in realtà riprende la musica dell'inizio, perché tutta la giornata di Radio 3 si è un po' legata alla musica di John Coltrane e ancora dopo aver ascoltato il nostro concerto c'è uno speciale dedicato a Coltrane. Around Coltrane, la tavola rotonda che Valerio Corsani ospita e modera con Roberto Ottaviano, Claudio Fasoli e Emanuele Cisi.

0: Questa è Naima, una delle composizioni più celebri ed eseguite tra quelle composte da John Coltrane, qui al sax tenore, un pezzo peraltro dedicato alla sua prima moglie Juanita Naima Grubbs, con la quale l'artista fu sposato dal 55 al 1963. È un brano che è stato inserito nella tracklist di Giant Steps e che venne incisa nel dicembre del 59 con Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Jimmy Cobb alla batteria. Un pezzo meraviglioso che vede fin da subito tutti e quattro all'opera, ma senza fragore. Davvero una bolla acustica ossessiva e scarna, un'atmosfera stupefatta, un disegno ritmico implacabile, anche se mai aggressivo. Bene, oggi è appunto il centenario della nascita di John Coltrane, John William Coltrane, che è nato ad Hamlet il 23 settembre del 1926, dunque 100 anni fa. E dopo aver dedicato il cartellone concertistico di questa sera anche ad un omaggio live alla sua musica, abbiamo voluto fare qualcosa di più e abbiamo dunque convocato tre grandi sassofonisti italiani, potremmo dire anche tre grandi coltraniani, nello spirito e nel DNA, per fare cosa? Ragionare intorno alla musica di questo grande sassofonista che ha dato delle spinte innovative incredibili al linguaggio del jazz, ha portato anche la grammatica e la sintassi del suo strumento, dei suoi strumenti, a livelli prima impensabili. Dunque è un momento di riflessione, di ascolto che già in aprile mettemmo in moto. In quel caso si trattava di celebrare Miles Davis e convocammo per parlarne, ascoltare frammenti della sua musica Fabrizio Bosso, Enrico Rava e Luca Aquino, tre valenti trombettisti. Oggi tocca appunto a John Coltrane e dunque a tre sassofonisti partecipare a questa sorta di tavola rotonda intorno al genio coltraniano. Si tratta di Claudio Fasoli, Emanuele Cisi e Roberto Ottaviano. Ben trovati.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Eccoli qua.
1: Ciao,
0: tutti.
1: Ben trovati tutti.
0: Tutti schierati, tre grandi protagonisti del jazz italiano con una storia di incisioni, collaborazioni, esibizioni molto frastagliata, importante, molto dilatata. Non facciamo in tempo in questo contesto a riassumerne le varie tappe delle loro carriere, perché il focus, il protagonista, in realtà il motivo per cui li abbiamo convocati insieme è semplicemente uno solo: John Coltrane, e vogliamo concentrarci su di lui. E a questo proposito voglio subito coinvolgere Claudio Fasoli. Claudio Fasoli, veneziano ma milanese d'adozione, è sassofonista, compositore, docente, ha pubblicato anche due libri, Inner Sounds e Jazz, Architetture di un Azzardo, nonché un'intervista messa a mod di postfazione di un libro dedicato alla filosofia di John Coltrane, un libro di Giacomo Ghidelli per Mimesis. Ebbene, Claudio Fasoli, da dove dovremmo partire per far capire quanto è centrale nello sviluppo del linguaggio jazz un musicista come John Coltrane?
1: Beh, è una lunga storia, naturalmente. E per quanto mi riguarda, posso dirti la mia esperienza, insomma.
0: Sì.
1: Io ricordo che ho sentito Coltrane varie volte dal vivo. Sono fortunato perché sono più vecchio di voi e ho potuto sentirlo. Quindi nascere prima può avere dei vantaggi.
0: È vero.
1: Ora, il primo concerto di Coltrane, io lo conoscevo già da alcune registrazioni perché il suo nome mi era pervenuto così dalle riviste, eccetera, e quindi ero molto curioso di sentirlo dal vivo quando lui venne con il quintetto di Miles Davis a un festival qui a Milano. Parliamo quindi degli anni

0: Topico. Ora, il repertorio loro era il repertorio che sapevo già che usavano. Io avevo già forse qualche disco anche fra i primi che registrò Coltrane con Miles Davis. E quindi mi aspettavo qualche cosa che fosse allineato con quello che loro proponevano. Infatti fu così. L'unica cosa che però è stata disarmante è stata che dopo l'assolo di Miles Davis, che normalmente fa sempre il primo solo nei propri brani quando suona lui, che Coltrane cominciò, secondo il dettato, diciamo, che io conoscevo dalle sue esibizioni discografiche, però a un certo punto cominciò a caricare l'atmosfera con delle frasi molto rapide, sfociando su dei sovracuti laceranti, sempre più forsennatamente. E si realizzò una situazione molto imbarazzante perché il gruppo è stato sempre applaudito. Quando suonava Coltrane, la gente fischiava, ma fischiava sonora, urlandogli dietro. Questo poi mi hanno detto che è successo anche a Parigi. Ora, io sono rimasto un po' perplesso, devo dire anche io, perché io mi ricordavo un po' come lui pensava e come lui suonava finora, per quanto io lo conoscevo. 2 o 3 anni dopo, Coltrane venne col suo quartetto e venne accolto qui come a Parigi con il tappeto rosso, diciamo, tanto era viceversa cambiato il clima generale.
1: Perché la gente
0: E
1: aveva evidentemente metabolizzato anche la sua
0: sì,
1: ricerca.
0: anche Coltrane, secondo me, in quella prima circostanza stava provando certe cose che lui faceva studiando. E allora lui applicava praticamente a certi brani certe elaborazioni viscerali, per così dire, che poi sono state quelle che lui ha ripreso quando, più avanti nella sua vita, ha deciso di abolire l'apporto armonico. E quindi è stata un po' prematura, diciamo, quella cosa lì. Io ho
1: Beh,
0: sentito dei
1: Claudio, queste frasi velocissime, mitragliate incredibili, ma sempre con un grande senso melodico, che faceva in quel concerto, potrebbero essere definite appunto le famose celeberrime sheet of sounds, secondo te?
0: Ma eravamo forse ai primordi, perché successivamente quel tipo di sua esibizione pratica io non l'ho più sentito fare per lungo tempo, né nei suoi dischi era ancora apparse, hai capito? Secondo
1: Sì.
0: me lui stava semplicemente studiando. E
1: Esatto.
0: cercava di entrare, perché lui era ancora in quel periodo, era ancora un tossico, no? Perché è stato successivamente che Miles se li ha cacciati via tutti perché non venivano,
1: Sì,
0: mi
1: lui se non
0: pare.
1: sbaglio si è liberato dall'eroina nel 56, per
0: Esatto,
1: cui sì.
0: esatto. Quindi è stato in quel periodo lì quando sua moglie e sua madre lo hanno aiutato molto, secondo quanto dice Lewis Porter nella voluminosa biografia
1: Nella biografia.
0: di Popoto.
1: Bene,
0: Sì,
1: grazie
0: della.
1: Claudio per questa prima
0: Prego.
1: testimonianza, tra l'altro davvero, come dire, preziosa perché è una testimonianza live, una cosa
0: Sì.
1: storica a questo punto. Beh, Emanuele Cisi, tu sei nato a Torino nel 1964, quindi alcune delle cose che ha raccontato Claudio ancora non le potevi proprio aver celebrate insieme a lui in qualche modo, ma volevo chiederti. Anche tu hai scritto tra l'altro un libro, Cosa pensi quando suoni una vita jazz, in cui ogni tanto naturalmente fa capolino anche il tuo legame con John Coltrane, il quale peraltro non è stato certo un talento precoce, perché è vero che a un certo punto ha cominciato a farsi strada nella scena del jazz, ma sostanzialmente fino a 30 anni non era riuscito invece se non a fare insomma una vita da mediano della musica. Poi ha cominciato veramente a esplodere con le sue rivoluzioni. La rivoluzione che ha colpito te per quanto riguarda Coltrane, qual è stata?
2: Ma intanto lasciatemi esprimere la più benevola delle invidie verso Claudio, che ha avuto la fortuna e la benedizione.

0: di poter sentire Coltrane dal vivo e più volte, perché sicuramente è una delle cose che avrei desiderato e desidererei di più nella vita, no? Di tornare indietro nel tempo e di poterlo ascoltare dal vivo. Ma per quello che mi riguarda, l'impatto, diciamo pure devastante, che ha avuto Coltrane sulla mia crescita musicale e artistica è stato scoprire, ascoltare per la prima volta My Favorite Things. My Favorite Things, per una serie di motivi, primo fra tutti questo senso del trance, no? Del concepire la musica come un possibile perpetuo movimento circolare su un solo accordo, quindi non c'è bisogno di uno sviluppo armonico reale, e in questo sviluppo circolare questa sensazione di infinito, no? Di tensione verso l'infinito, di una cosa che potrebbe durare per sempre, in cui l'energia di chi suona autoalimenta questo circolo. Ed è una cosa che poi, ovviamente, quel tipo di, diciamo, di approccio e di intenzione che poi lui ha sublimato nel passare degli anni, fino a diventare una reale tensione mistica, insomma, nell'ultimo periodo, ha influenzato tantissimi musicisti successivamente. Cioè, è una delle eredità, secondo me, che ha lasciato, per quanto mi riguarda, quella più importante, oltre a quella, ovviamente, della sua incredibile esplorazione armonica e della innovazione straordinaria che ha portato sullo strumento, anzi sugli strumenti, sia sul tenore che sul soprano, ma questo lascito di intendere la musica anche in questo modo, no? E quindi musicisti che l'hanno seguito, i suoi discepoli per così dire, come Pharoah Sanders, un primo Archie Shepp, sono musicisti che hanno veramente, secondo me, raccolto questa eredità. Poi altri successivamente, insomma, mi viene in mente Gary Barthes, per citarne uno, ma ce ne sono tantissimi, ovviamente, no? Che hanno raccolto questa cosa e in qualche modo io, nel mio piccolo, mi sento di avere, di avere un cordone ombelicale che mi lega a quell'idea, no? A quell'idea originaria di My Favorite Things. E devo dire che ancora oggi non mi stufo mai di ascoltarlo, quel brano.
1: Però quando ti ho chiesto di pensare a un brano che poteva rappresentare anche una, diciamo, chiave per entrare nel mondo coltraniano di Emanuele Cisi, tu hai tra gli altri segnalato Welcome, che è un brano registrato dal Quartetto Classico il 10 giugno del 65. E che cosa ti ha portato a questa scelta?
0: Ma allora, intanto il fatto che ero sicuro che qualcun altro dei miei due stimati colleghi avrebbe scelto My Favorite Things, essendo uno dei brani più iconici di Coltrane, ma evidentemente non l'ha fatto nessuno, quindi
1: No.
0: avrei potuto sceglierlo io.
1: Come sai, My Favorite
0: Sì.
1: Things è anche la sigla di una delle più importanti trasmissioni di Radio 3, quindi i nostri ascoltatori sono
0: Certo.
1: abituati a sentirla a Fahrenheit ogni giorno.
0: Esatto. Beh, Welcome è uno degli esempi comunque di questo concetto che ho appena espresso, nel
1: Sì.
0: senso che è un chiaro, una chiara dichiarazione, insomma, di amore spirituale, no? Verso qualcosa di superiore, verso una dichiarazione di fratellanza universale, chiamiamola come vogliamo, e a suo modo in maniera diversa, in maniera sicuramente meno manifesto rispetto a My Favorite Things, ma anche per una questione puramente cronologica, cioè avendola registrata molto dopo. E poi peraltro mi piace molto perché fa parte di quelle registrazioni del 65 in cui lui veramente è sul bilico, no? Perché sta ancora suonando con il quartetto classico, con McCoy
1: Sì.
0: Tyner, Jimmy Garrison e Alvin Jones, ma di lì a pochissimo avrebbe cambiato direzione musicale, e queste ultime registrazioni del 65, le prime del
1: Sì.
0: 66, sono molto affascinanti perché è come se andasse veramente spingesse all'eccesso tutto quello che era stato suonato negli anni precedenti, è come se puntasse alla disintegrazione, no? Quindi tutti gli elementi, il ritmo, l'armonia, non si capisce mai se suonano a tempo, se non lo suonano, se suonano su un accordo, se non ci suonano, e tutto diventa molto nebuloso, il tutto è sospinto da questa energia magmatica pazzesca.
1: Bene, ascoltiamone uno stralcio. Ricordo che Coltrane a un certo punto spiegò che Welcome è quella sensazione che provi quando finalmente raggiungi una consapevolezza, una comprensione che hai guadagnato attraverso la lotta. È una sensazione di pace, una gradita sensazione di pace. Welcome.

0: Era appunto Welcome, naturalmente un frammento, anche se abbiamo avuto modo appunto di apprezzare anche questa capacità di in qualche modo raccontare in musica questa sensazione di pace. E passiamo allora, mettiamo dentro a questa nostra tavola rotonda anche Roberto Ottaviano, sassofonista, compositore, docente. Anche lui ha pubblicato una riflessione allargata in questo caso al sax, lo strumento, la storia e le tecniche, pubblicata da Franco Muzio. Naturalmente in questi casi io sto segnalando più le riflessioni che non le musiche dei nostri musicisti convocati quest'oggi, perché appunto li stiamo facendo parlare anziché suonare in questo caso. Roberto Ottaviano, ben trovato.
1: Ben trovato te, ben trovati tutti.
0: Allora, abbiamo cominciato a naturalmente specificare alcune delle peculiarità della musica di John Coltrane. Volevo che tu approfondissi quelle che erano le sue differenze di approccio tra sax tenore e sax soprano.
1: Beh, intanto lasciatemi dire che non soltanto la comunanza dell'invidia di Emanuele nei confronti del carissimo amico Claudio, ma anche in qualche modo sul percorso, sull'onda di uno dei primi ascolti. My Favorite Things insieme a Beaches Blue di Miles Davis sono stati i primi due dischi che mi hanno portato, come dire, all'età adulta del fare musica. Anche perché un giovane sostanzialmente della mia generazione, io sono del 57 e profondamente amante del prog inglese, trovava in quei dischi, come dire, una sorta di chiave di volta per affrontare un percorso a ritroso nel mondo del jazz. Il suono del soprano di Coltrane di quegli anni naturalmente richiama moltissimo l'utilizzo di strumenti etnici, e qui insomma in qualche modo una ricerca che sentivo molto forte nelle musiche che mi appassionavano in quegli anni. E naturalmente qui c'è tutta la storia per cui pare che Steve Lacy abbia spiegato a Coltrane che questo strumento che lui suonava era uno strumento ripescato dopo tantissimi anni attraverso una vecchia tradizione, quella di Sidney Bechet, anche un po' di Johnny Hodges e di pochissimi altri strumentisti, e che uno strumento nella stessa taglia del sax tenore ma un'ottava più su. Questa cosa naturalmente pare abbia affascinato tantissimo Coltrane, che non ci ha messo molto tempo per appropriarsene e incominciare a suonare. Poi naturalmente gli aneddoti si rincorrono, no? Perché c'è Don Cherry che pare abbia chiamato Steve Lacy mettendo la cornetta vicino al palco mentre Coltrane stava suonando il sax soprano, e Steve naturalmente resta, come dire, abbastanza basito, sbalordito di questa fluidità di suono che Coltrane sviluppava in quegli anni.
0: Un'influenza che rimbalzava dall'uno all'altro sostanzialmente.
1: Sì, anche perché oggettivamente in quegli anni lì davvero la differenza nell'uso del sax tenore rispetto all'uso del sax soprano era evidentissima. Cioè il sax soprano in linea di massima, fatta eccezione per qualche brano, veniva utilizzato da Coltrane sostanzialmente in dimensioni di carattere più modale, panmodale, ipnotico, come quella di My Favorite Things, o in tutta quanta la primissima produzione della Impulse, no? Pensiamo ad Afro Blue, pensiamo a Cim Cim Ciri, che è il tema di No Spazzacamino di Mary Poppins, sì, piuttosto che altri brani in cui c'era ricorrente questa idea del pedale, su cui lui poi, come vuole in qualche modo il lessico dei suonatori di strumenti appunto etnici che possono richiamare in qualche modo quel suono lì, il tarogato piuttosto che il nagasuram pakistano eccetera, suonava in quel modo, quindi svincolandosi completamente dall'articolazione del tenore.
0: Ecco, in effetti quando ho chiesto a Roberto Ottaviano di indicarmi appunto un brano di Coltrane a cui era particolarmente legato, mi ha indicato proprio diciamo l'ultimo disco nel quale Train suonò il sax soprano in studio, e in particolare Living Space. Perché proprio qua siamo andati a finire, Roberto?
1: Ovviamente perché di brani al sax soprano di Coltrane ce ne sono davvero tantissimi. Mi sembra che questo brano qua riesca, che è un brano del 65, poi sei naturalmente un disco uscito postumo, questo Living Space, sì, e fa parte di una serie di registrazioni ripescate poi riassemblate all'interno di questo disco. Lui riesce a mettere insieme tutto quanto quel processo di approccio allo strumento avvenuto dopo i due punti cardine della sua carriera, cioè alla Supreme prima e Ascension subito dopo. Nel senso che lui intanto riassimila proprio nella parte tematica quella cosa che è una cosa peculiare dei suoi grandi temi, un Welcome è quello che ha citato prima Emanuele, ma direi anche in parte Alabama, After the Rain e altri temi, direi così, molto molto aperti, quasi assolutamente mistici, no? E rivolti in qualche modo ad una forma responsoriale, quasi da preghiera, quasi da sì, cerimoniale. È un tema che si sviluppa secondo alcuni cicli motivici che possono essere sostanzialmente contraddistinti in quattro momenti precisi. Il suono di Coltrane, un suono al soprano già più maturo, meno nasale, più corporale, in cui c'è uno spessore notevole, e poi si proietta verso una dimensione, direi, che fa tesoro di quella che fu la lezione di Ornette Coleman, quella che poi lui stesso ha definito armolodica, vale a dire l'idea di partire da un centro modale e poi dipanarsi verso tutta una serie di modalità più o meno parallele o più o meno vicine. Un'esasperazione del fraseggio molto molto accentuata nella parte centrale.
0: John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison ed Elvin Jones, Living Space, una registrazione del 1965, ne ascoltiamo uno stralcio.

0: Dunque, abbiamo ascoltato per l'ennesima volta anche questo quartetto fondamentale. Peraltro, proprio a questo volevo portare adesso una riflessione di Claudio Fasoli, cioè i suoi compagni di viaggio. Lui Coltrane ha detto una volta: non cerco di stabilire gli standard di perfezione di nessun altro. Sento che tutti cercano di raggiungere il loro sé migliore, il loro pieno potenziale, e ciò in cui consiste dipende da ogni individuo. Qualunque sia l'obiettivo, muoversi verso di esso richiede vigilanza. Ecco una concezione, diciamo così, anche della leadership all'interno del gruppo piuttosto originale, no, Claudio?
1: Ma guarda, mi coglio un po' di sorpresa con questa domanda, perché io ho seguito Coltrane finché ha suonato col suo quartetto. Successivamente ho, come dire, un po' centellinato le incursioni nel suo mondo, perché io mi ero già molto, ma molto spostato verso altri tipi di sassofonismo e anche di approccio compositivo. Nello specifico, per me è stata importante la persona di Wayne Shorter, naturalmente.
0: Certo.
1: Però mi ha stupito molto, perché Shorter mi ha raccontato che lui andava spesso a studiare da Coltrane e usciva sempre arrabbiato perché lui era sempre più bravo. E allora io ho apprezzato viceversa proprio anche questa, diciamo, parentela quasi fra i due, ma che nessuno ha influenzato l'altro. Coltrane non si è assolutamente dedicato all'allargamento delle possibilità armoniche sull'onda della musica classica, diciamo, del primo Novecento, Ravel, Debussy per non far nomi, e evidentemente arricchendo le possibilità espressive, Coltrane ha approfondito quello nel quale lui si muoveva. Perché in realtà è raro che Coltrane, salvo in Naima, è raro che Coltrane si dedichi a un approfondimento, anzi lui si è dedicato a una demolizione, secondo me, sul piano armonico, come ha detto bene Emanuele, e procedendo è arrivato a dei picchi come il concerto fatto alla Temple University, dove praticamente tutto il materiale è, diciamo, estremamente ricco e estremamente ambiguo anche, perché lì ci sono, mi pare, due o tre sassofonisti, un paio di bassisti, forse anche due batterie, quindi lui accoglieva sul palco chiunque volesse suonare con lui. E questo mi è stato detto anche da Enrico Rava, che lo ha sentito.
0: Ecco, ora Claudio, vogliamo andare dalle parti del brano e in particolare anche dell'album che in qualche modo ci hai indicato. Ricordiamo che stiamo celebrando John Coltrane con questa tavola rotonda con Claudio Fasoli, Emanuele Cisi e Roberto Ottaviano. Ragioniamo intorno a Coltrane e con te, se non sbaglio, andiamo al 1961.
1: Impression per me è stato un brano decisivo, nel senso che Impression, come noto, si muove su una scala praticamente doica che si sposta di un semitono nella parte B, rispetta le 32 misure storiche e è un brano molto molto molto semplice. Ora, io da autodidatta avevo, come dire, un po' di difficoltà ad approfondire certi aspetti armonici anche degli standard, nel senso che non avevo libri di sostegno e non sapevo come fare, vivendo lì a Venezia, dove batte la testa per trovare informazioni per poter approfondire certi aspetti. Ora, sentendo Coltrane, e sentendo quando lo suonava con Miles o quando suonava per conto suo, erano tutti brani molto, diciamo, in un certo senso brani o complesse sue composizioni, oppure erano brani di tipo storico, cioè di tipo standard, insomma. E mi arrivò alle orecchie questo brano, che riconobbi solo per essere uguale a So What, perché sì. I due brani, uno a nome Davis, So What, e uno a nome Coltrane, Impression, sono esattamente la stessa cosa. Ora, questo mi ha molto incuriosito anche perché quel re minore e quel mi bemolle minore per me erano una cosa, cioè non avevo più preoccupazioni di identificare, diciamo, dei passaggi di tensioni, eccetera, eccetera. Sentendo Coltre, sentivo che lui gestiva quelle scale ampiamente, con ovviamente dei passaggi interlocutori, però era per me, come dire, un invito a non essere più angosciato della mia ignoranza, hai capito, in pratica.
0: Certo.
1: Quindi per me è stato importante perché mi ha consentito di fare un passo decisivo verso un alleggerimento armonico, cioè avevo una verifica che potesse reggere ampiamente una struttura molto più
0: Beh,
1: elementare.
0: tra l'altro è quella versione che finì nell'album e diventò la title track, Impressions, era tratta appunto da un brano eseguito dal vivo al Village Vanguard di New York nel 1961, per questo dicevo torniamo al 1961, c'è ancora una volta il quartetto storico McCoy Tyner, Jimmy Garrison e Elvin Jones, ma c'è anche Eric Dolphy ospite al sax alto. Ne ascoltiamo uno stralcio perché dura molto, molto, dura addirittura 15 minuti.

0: Dunque, questa era la bellissima Impressions. John Coltrane, in grande forma, stava appunto, come dire, ricodificando un certo tipo di jazz, anche un certo tipo di sassofonismo. Ricordiamo che qui a Radio 3 oggi abbiamo voluto convocare Roberto Ottaviano, Claudio Fasoli e Emanuele Cisi, che ringraziamo per le loro testimonianze, le loro riflessioni intorno a John Coltrane. Vi ricordo anche che per quanto riguarda John Coltrane abbiamo anche così registrato, messo a disposizione dei nostri ascoltatori anche una puntata di Sofia, che in occasione della Giornata Internazionale del Jazz preparammo una sorta di live, un racconto fantascientifico, con però all'opera un quintetto capitanato da Michael Rosen e Gabriele Cohen, che reinterpretava la musica di John Coltrane e che potete ancora trovare naturalmente su Rai Play Sound. Io voglio chiudere ringraziando appunto i nostri ospiti con, diciamo così, il Coltrane cosmico, che poteva avere varie tappe, sono quelle che appunto segnalano e certificano il suo diciamo così impegno discografico dell'ultimissima stagione, in particolare Home, che è un'opera cardinale, perché Coltrane vi osa davvero un gesto di portata storica, cioè abbandona la sua fedeltà alla tavolozza timbrica tradizionale e ci mette dentro naturalmente anche la world music, la psichedelia in qualche modo. Ci sono altri compagni di viaggio, non soltanto McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones, ma anche Joe Brazil al flauto, Donald Garrett al clarinetto basso, Pharoah Sanders al sax tenore e poi naturalmente Coltrane. Grazie ancora Emanuele, Claudio e Roberto. Rimanete coltraniani.
1: Sempre, sempre fedeli.
0: Mi raccomando.
2: Grazie, grazie a te Valerio.
3: Entro
2: grazie,
3: certi Claudio, limiti.
0: Entro certi limiti. Va bene, anche questa è una buona riflessione. Grazie di nuovo. Ci lasciamo con Home di John Coltrane.

Beh, con questo ascolto, seppur parziale, di Impression si è conclusa degnamente una serata che è stata tutta intessuta della musica di Coltrane, di John Coltrane, ma in realtà una giornata che, come è giusto che fosse, nel giorno del centenario della sua nascita, vi ha permesso di ascoltare Coltrane fino a tarda sera. Come in questo caso la musica corredava ed era necessaria anche per dar vita alla tavola rotonda che ha condotto Valerio Corzani con Roberto Ottaviano, con Claudio Fasoli ed Emanuele Cisi, che potete anche riascoltare, come potete sempre riascoltare tante parti della nostra trasmissione, il magazine, i concerti quando è possibile per ben 10 giorni con l'app Replay Sound. Va detto che la musica di Coltrane qui è di casa e non certo soltanto il giorno del centenario, come capita, non so, con Beethoven o con Mozart, anche col Train. Qui c'è sempre. Radio 3 Suite ormai è arrivata alla fine. Io ringrazio Davide Gabrielli e Luca De Ioris che sono alternati alla console. Noi ci ritroviamo domani. Ringrazio chi fa la trasmissione tutti i giorni per voi: Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, che questa sera era in regia, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, la cura è di Monica D'Onofrio. Un saluto da Andrea Penna, vi lascio in compagnia di Battiti, a domani.

L'improvvisazione contemporanea incontra le musiche tradizionali non occidentali nelle esplorazioni avventurose del quartetto Futuro Ancestrale. Falò, il brano con cui vi abbiamo accolto in questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Si intitola Elsewhen, questo secondo album in studio del progetto Futuro Ancestrale, disco che stiamo ascoltando nella prima parte della trasmissione questa settimana, disco uscito a giugno per Unsound e Tora Records. Futuro Ancestrale è il quartetto guidato da Giuseppe Doronzo, fondatore di Tora Records, sassofonista, compositore, polistrumentista. Qui è insieme al compositore cipriota Yannis Kyriakides, che troviamo all'elettronica dal vivo e ai sam, e poi con loro ci sono anche Andy Moore alla chitarra elettrica e Frank Rosali alla batteria, quindi una formazione che riunisce quattro musicisti attivi nell'ambito dell'improvvisazione, della sperimentazione, dell'elettroacustica, dell'avant rock, del jazz, ovviamente in ambito internazionale. Elsewhen è una sorta di dialogo tra culture diverse. L'elettronica riveste assolutamente un ruolo centrale, ma poi insieme a lei dialogano strumenti mutuati da tradizioni che guardano, diciamo, verso Oriente, o comunque sicuramente verso la Cina, ma anche verso l'Albania e il Chad. In particolare Falò, la traccia che abbiamo ascoltato in apertura, è ispirata ad esempio al kakaki del Chad, quindi una tromba molto lunga in metallo che viene utilizzata principalmente nelle cerimonie ufficiali, un brano, come abbiamo sentito, molto ritmato, che è ispirato, che richiama un rituale notturno del fuoco che segna il passaggio dall'inverno alla primavera, quindi un rito che in realtà è diffuso in diverse parti del mondo con forme e significati diversi a seconda dei vari territori in cui si svolge. E restiamo idealmente nel continente africano, ma ci spostiamo in Algeria con un'altra delle novità discografiche che stiamo ascoltando questa settimana qui a Battiti, una compilation dedicata all'uso contemporaneo della gasba.

E siamo in Algeria occidentale, qui la gasba, ovvero un flauto di canna centrale nelle tradizioni popolari beduine, nei rituali, più in generale nelle musiche cerimoniali, continua a essere uno strumento molto importante che ha trovato declinazioni contemporanee nell'incontro con l'elettronica, con le drum machine, sintetizzatori, con numerose applicazioni anche nel rai contemporaneo. Il rai è un genere musicale nato a inizio Novecento nella regione di Orano come musica delle classi lavoratrici e delle comunità emarginate, e è nato fondendo proprio le tradizioni beduine con la cultura urbana, un genere che è anche, diciamo, frutto dell'incontro di tradizioni diverse e reazione delle colonizzazioni che stavano avvenendo nel Maghreb in quella prima parte del Novecento. Durante gli anni 80 e 90 poi il rai si è legato alla cultura giovanile e al dissenso ed è prosperato anche grazie al boom delle piccole case di produzione, delle etichette discografiche specializzate in cassette. Nel tempo è diventato poi un genere molto influenzato anche dal pop occidentale. L'etichetta di Brighton, Hivemind Records, in collaborazione con l'etichetta locale di Orano, Edition Halem, ha recentemente pubblicato la raccolta intitolata My Heart is Dust Before Him, 21st Century Gasba from Algeria, che mette insieme una serie di registrazioni contemporanee dove la gasba è protagonista, e sentiamo però poi anche l'uso dei sintetizzatori, delle drum machine, anche dell'autotune nella voce. Il brano che abbiamo appena ascoltato era di Sheikha Zafta. E a questo punto di Battiti diamo anche i nostri riferimenti per rintracciarci nel web: Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove condividiamo ogni giorno anticipazioni e scalette delle trasmissioni, battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, e Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. Cambiamo decisamente suono, come succede spesso in questa prima parte di Battiti, andiamo a Bristol con il nuovo album in studio del Tara Clerkin Trio.

E si finisce ipnotizzati, incantati dalle canzoni del Tara Clerkin Trio, canzoni costruite su queste strutture circolari, delicate, ma comunque sempre molto potenti, in cui è difficile distinguere esattamente gli strumenti acustici da quelli elettronici, una sorta di scatola magica dentro cui finisce sia qualcosa del loro percorso fin qui, fra improvvisazione, folk, jazz, dream pop, ma anche molto della città dove sono nati come formazione, dove fanno base, Bristol, e quindi echi di trip hop, echi anche della scena più diciamo sperimentale e rarefatta degli anni 90, quella dei Moviton, dei Flying Saucer Attack, echi anche di Broadcast, della scena di Birmingham dei primi 2000. La traccia che abbiamo ascoltato era Somewhere Good, che dà anche il titolo al loro secondo album vero e proprio, uscito a giugno per l'etichetta londinese World of Eco, e la formazione è un'evoluzione della Tara Clerkin Band, quindi abbiamo sempre alla voce e alla guida ideale Tara Clerkin, e poi ci sono con lei i fratelli Sunny Joe Paradisos e Patrick Benjamin. Tra gli strumenti suonati troviamo contrabbasso, armonium, strumenti, vari strumenti a fiato, chitarra acustica e tastiere. Dai contorni un po' sognanti della musica del Tara Clerkin Trio, il prossimo ascolto ci porta in una dimensione dalle sfumature semmai più visionarie e ritualistiche, quelle del secondo album di Takak Takak, il duo composto dal musicista indonesiano Mong Santoso Pribadi e dal produttore giapponese Shigeru Ishihara, noto come Scotch Rolex. Abu è il titolo del loro secondo disco insieme, pubblicato sempre dall'etichetta di Kampala Nyege Nyege Tapes, un viaggio

come raccontano gli stessi autori, verso un'isola vulcanica immaginaria, un'isola di cenere dove si sentono gli echi della musica tradizionale gamelan, però manipolati, distorti, trasformati dal trattamento elettronico, principalmente a cura di Shigeru Ishihara. Una musica che svanisce, come ci suggeriscono le note di copertina, tra i tre luoghi principali in cui è stata registrata: l'isola di Giava, Berlino e una città nel cuore della Lituania. E tutto questo formando un terreno instabile e allucinatorio. Li ascoltiamo con Hai no Uta, la traccia che apre Abu Takak Takak.

Un ambiente sognante, Dark Ambient, quello creato da Sergei Sputnik, alias del progetto solista di un musicista francese, Damien Lecoq, e per l'album che si intitola Transcend, disco nato durante una residenza artistica islandese a Reykjavik, dove Sputnik ha collaborato con 7 artisti locali. Un lavoro in parte autobiografico, dove tradurre in suono il proprio percorso di trasformazione, scrive l'artista, tra la quieta adolescenza francese e la sua vita adulta di artista queer. Voci, chitarre e sintetizzatori sospesi che ascoltiamo ancora con Black Air and Sunset.

Questa è l'intimità sonora Dream Pop di Sergei Sputnik, raccolta nel suo disco islandese Transcend e pubblicata dalla Independent Practice. E scartiamo ora da questa tutto sommato confortevole trasformazione all'orrore delle torture che tornano prepotentemente a galla nel nuovo lavoro firmato Petrolio, intitolato Club Atletico Voces y Gritos. È un potentissimo concept album che ci riporta ai terribili giorni delle dittature militari sudamericane, all'Argentina di Videla a cavallo degli anni 70 e 80, alla violenza, alla soppressione di ogni umanità. E in particolare il titolo rievoca questi luoghi così tristemente terrificanti, quei centri clandestini di tortura e sterminio come il Club Atletico, appunto, successivamente il Garage Olimpo, raccontato da Marco Becchis. Petrolio, il più che decennale progetto di Enrico Cerrato, qui costruisce un noise elettroacustico di forte impatto emotivo, rielaborando alcune proprie composizioni di qualche anno fa, ma coadiuvato in ogni brano da 5 voci ospiti. Iniziamo ad ascoltare allora Club Atletico Voces y Gritos da El Silencio, Petrolio e Giulinco.

È il silenzio che spesso si traduce in un grido forte, assordante, ma anche annichilito, impaurito, come nel periodo delle dittature sudamericane, dei desaparecidos. E qui la voce di Giulinco, Giulinco che è il nome d'arte della cantautrice, chitarrista e poetessa veneta Giulia Parrin Zecchin, e affianca qui i tetri paesaggi sonori creati da Petrolio, che vi dicevo ha affidato il racconto vocale delle sue scure, crude cinque narrazioni sonore di Club Atletico ad altrettante voci. E quella in cui si evoca la picana, è uno dei famigerati strumenti di quell'orrendo periodo di tortura, cioè quel pungolo elettrico ad alta tensione e bassa corrente utilizzato nei centri clandestini di detenzione. E dicevo, l'ospite in questo brano è Pierpaolo Capovilla, e l'atmosfera, se possibile, si fa ancora più inquietante, nera, alienante. La picana, Petrolio e Pierpaolo Capovilla.

e dalle tragedie di Club Atletico, Voces y Gritos, firmate Petrolio e le sue cinque voci ospiti, abbiamo rispolverato un disco dello scorso anno, Bastard, questo è il titolo, così siamo sbarcati in America con quello che era il secondo album per i The Wants, duo post-punk newyorkese che da alcuni anni è un trio, perché ad affiancare Madison Belding Van Dam e Jason Gates c'è la bassista e tastierista Yasmin Knight. Anche Bastard, per quanto il suono new no wave della band si sia diluito e sia meno abrasivo del solito, è stato profondamente influenzato da un'altra tragedia, in questo caso personale, quando nel 2019 Belding Van Damme scoprì che suo padre era stato trovato morto nella sua roulotte in Michigan in mezzo a cumuli di oggetti, foto sporche, spazzatura. Infatti la copertina del disco, una foto accozzaglia di cose, riflette proprio lo sfondo emotivo nel quale è nato questo lavoro, Bastard, dicevo, dei The Wants, dal quale abbiamo già ascoltato Void Meets Concrete, e questo invece è Too Tight.

E dopo Bastard dei The Wants, il disco pubblicato attraverso STTT Records lo scorso anno, siamo tornati ora nel 2026, siamo tornati anche in Europa, in Svizzera, con un quartetto, si chiamano Lone Assembly, hanno intitolato Knots and Chains, il loro album di debutto che non a caso esce per Irascible Records, e li abbiamo ascoltati insieme. C'è questa estetica gotica che avvolge questo evidente suono anni 80, un post-punk romantico e malinconico che abbiamo trovato nel brano Call of the Sweet, il pezzo che apre il loro esordio discografico. Avevano già pubblicato un EP nel 2024, Lone Assembly, che prediligono proprio quei paesaggi sonori chiaroscuri che da cupi si possono aprire ad orizzonti più solari. La formazione ruota intorno alla voce profonda e risonante di Rafael Bressler, che suona anche le tastiere, con Glenn Lemeur alla chitarra, Jim Bodman al basso e Romain Segu alla batteria. Knots and Chains, il disco, si chiude invece così con A Dark Scorer, il quartetto svizzero Lone Assembly.

Studio Sempa Digital Dance Music on VCD from Dagbon, Ghana, una raccolta che racconta un mondo musicale poco conosciuto se non a livello locale. Come dice il titolo del disco, siamo nel Dagbon, ovvero nel nord del Ghana, dove alcuni produttori hanno portato la forma tradizionale di musica Simpa sul terreno digitale, quindi tra loop percussivi, synth e autotune, creando un nuovo genere, lo studio Simpa, che viene definito neotradizionale, una definizione molto interessante che ritroveremo questa notte a Battiti. Questa compilation in particolare attinge al lavoro del produttore e DJ Mohamed Ebony Fuseini, con alcuni tra gli artisti più in vista di questa scena, tra gli altri Obako, che abbiamo appena ascoltato in questo brano, Bamunu, ma anche Dixon Gawan, che ascoltiamo nel prossimo brano, Abdallah.

chiama Studio Simpa, la musica che abbiamo appena ascoltato si produce nel Dagbon, nella parte settentrionale del Ghana, distribuita localmente sulle piattaforme digitali ma anche sui VCD, ovvero i CD che possono contenere anche delle tracce video, ed è una musica che i giovani della regione utilizzano per alle feste o per celebrazioni varie. Studio Simpa Digital Dance Music on VCD from Dagbon Ghana, questo è il titolo della raccolta che è stata pubblicata dall'etichetta Auto-Tuned World, una pubblicazione che ci apre veramente un mondo per questa etichetta, che ha un nome molto interessante, un claim che ha diverse interpretazioni possibili. Il disco è stato pubblicato il 17 luglio scorso e ora ci muoviamo per contiguità, passiamo alla Nyege Nyege Tapes, una realtà produttiva ugandese che da anni ha messo su una mappa sonora internazionale la musica elettronica contemporanea prodotta in alcuni paesi africani. Lo facciamo con un disco uscito nell'aprile scorso intitolato Maramfa Music Pro e uscito a nome di Serokolo 7.

0: Non ci siamo allontanati troppo dal concetto di neo-traditional di cui abbiamo parlato prima a proposito della musica studio Simpa del Ghana. Anche qui abbiamo una musica viva e con un ruolo sociale forte che viene attualizzata attraverso gli strumenti musicali moderni più diffusi, vale a dire naturalmente i software digitali. Serocolo 7, l'intestatario di questo disco che abbiamo appena ascoltato, è il giovane produttore DJ sudafricano che ha rielaborato il Mapanta, musica originaria del Limpopo, provincia del nord del Sudafrica, rielaborata in questa forma che abbiamo appena ascoltato in un brano intitolato Nababa Papedi, tratto da Maramfa Music Pro Disco, pubblicato da Nyege Nyege Tapes, e dal quale ascoltiamo un'altra traccia intitolata Mana Bang.
1: Ah,

i quattro amici si costituirono in comitato e si recarono a visitare il pirata. Ci fu ressa nel pollaio quando tutti e quattro si trovarono dentro coi cani e il padrone di casa. Questi cercò di dissimulare la sua contentezza dietro un tono burbero. «È stato brutto tempo», disse socievole. E inoltre disse: «Ho trovato una zecca grossa come un uovo di piccione sul collo di Rudolf». Della sua casa parlò con modestia, di persona che ospita. «È troppo piccola», disse. «Non adatta a ricevere amici, ma è calda in compenso e comoda, specie per i cani». Parlò allora Pilon. Disse al pirata che i suoi amici non potevano darsi pace. Troppo li tormentava il pensiero di lui nel disagio. Ma se lui fosse andato a vivere con loro, avrebbero certo ritrovato il sonno e si sarebbero tranquillizzati. Il pirata rimase stordito a queste parole. Si guardò le mani e cercò lo sguardo dei suoi cani per punto di appoggio, ma non riuscì a trovarlo. Infine si asciugò la felicità dagli occhi col dorso della mano e la mano si asciugò sulla barbaccia nera. Dolcemente chiese: «E i cani? Volete anche i cani voi? Siete amici dei cani?» Pilon assentì col capo. «Sicuro», disse. «Anche i cani. Abbiamo tutto un angolo a disposizione loro». Il pirata aveva non poco orgoglio, temeva di non sapersi comportare del tutto. «Andate via, ora, perorò. Andate, tornate a casa. Verrò domani». Gli amici indovinavano il suo stato d'animo, strisciarono dunque fuori e lo lasciarono solo. Disse Gesù Maria: «Sarà felice con noi». «Povero solitario», disse Danny. «Se avessi saputo, lo avrei invitato già da un pezzo, anche senza tesoro». Tutti e quattro si sentivano bruciar dentro una fiamma di esultanza. La nuova situazione si stabilì molto facilmente. Con un pezzo di gesso turchino, Danny tracciò un segmento di circolo che racchiudeva un angolo della stanza principale e lì destinò a stare i cani. Il pirata volle dormire in quell'angolo anche lui, coi cani. La casa cominciava a essere un po' affollata, con 5 uomini e 5 cani, ma Danny e i suoi amici compresero fin dal principio che l'invito loro al pirata era stato ispirato dall'infaticabile angelo che vigilava sulla sorte e li proteggeva dal male. Ogni mattina, molto prima che gli amici si svegliassero, il pirata si alzava dall'angolo e coi cani dietro faceva il giro consueto dei ristoranti e dei moli. Era uno di quegli uomini per i quali tutti hanno una tollerante bontà. I suoi involti diventavano sempre più grossi e i paisanos accettavano la sua liberalità. Usufruivano di tutto: pesce fresco, pasticci dimezzati, filoni quasi intatti di pane raffermo, carne che richiedeva solo uno spruzzo di soda per perdere la muffa. Cominciarono, insomma, a vivere sul serio. L'accettazione da parte loro dei suoi doni commosse il pirata. I suoi occhi si illuminavano d'una luce di adorazione a guardarli mangiare quel cibo che portava lui. La sera, quando tutti sedevano intorno alla stufa e discutevano sugli eventi di Pian della Tortiglia con pigre voci da numi pasciuti, gli occhi del pirata volavano da una bocca all'altra e le sue labbra si muovevano ripetendo in bisbiglio le parole dei suoi amici. I cani gli si stringevano attorno con gelosia. Quelli erano i suoi amici, egli si diceva la notte nel caldo dei cani avviticchiati alle sue membra. Quegli uomini lo amavano tanto che non sapevano lasciarlo vivere solo. Era una cosa straordinaria, incredibile. E il pirata tornava a pensarci, a ripensarci. Teneva la carriola nel cortile di Danny, ora, e ogni giorno tagliava come al solito la sua legna e la vendeva. Ma tanta paura aveva di perdere qualcuna delle parole dette la sera dagli amici, tanta paura aveva di non trovarsi con loro ad assorbire tutto il calore della compagnia, che trascurava di andare ad aggiungere al mucchio le ultime monete guadagnate. Gli amici erano buoni con lui. Lo trattavano cortesemente, come non avrebbero potuto di più. Ma sempre c'era qualche occhio aperto che lo sorvegliava. Quando egli andava nella foresta a far legna,
L'uno o l'altro degli amici lo accompagnava, gli teneva compagnia per tutta la strada e, seduto su un ceppo, anche durante il lavoro. Così pure quando egli andava la sera, atto ultimo della sua giornata, nella ravina. E la notte doveva fare molto, molto piano per riuscire a strisciar fuori di casa senza tirarsi un'ombra dietro. Per una settimana gli amici si limitarono alla semplice sorveglianza. Poi si stancarono di restare inattivi, ma ricorrere all'azione diretta non potevano e sapevano benissimo di non poterlo. Ecco dunque che una sera attaccarono d'improvviso a parlare degli inconvenienti di nascondere il denaro. Fu Pilon che attaccò. «Avevo uno zio che viveva da miserabile», egli disse, «e nascondeva il suo oro nei boschi. Ma una volta, andato a guardarselo, non lo trovò più. Qualcuno gliel'aveva rubato. Vecchio egli era ormai e, come era rimasto senza un soldo, si impiccò». Pilon notò con una certa soddisfazione l'aria allarmata che prese la faccia del pirata. Danny, avendola notata anche lui, continuò. «Lo stesso faceva il viejo, mio nonno. Nascondeva il denaro sottoterra, lui. Non so quanto ne avesse, ma passava per ricco. E suppongo che avesse almeno 300 o 400 dollari. Egli scavava un buco profondo, metteva il denaro nel buco, poi copriva, e poi spargeva aghi di pino sopra e tutto intorno, finché gli pareva che nessuno si sarebbe potuto accorgere di nulla. Ma una volta trovò il buco aperto e il denaro scomparso». Le labbra del pirata tremavano, seguendo le parole di Danny. La sua faccia aveva preso un'aria di sgomento. Le sue dita cercavano tra il pelo del collo di signor Alec Thompson. Gli amici si scambiarono uno sguardo e lasciarono cadere l'argomento. Passarono a trattare della vita amorosa di Cornelia Ruiz. A metà della notte, il pirata strisciò fuori dalla casa e i cani strisciarono fuori, dietro a lui. E Pilon strisciò fuori, dietro a tutti. Corse il pirata alla foresta e scavalcava tronchi, scavalcava cespugli con piede sicuro. Pilon riuscì per un pezzo a non perderlo di vista, ma dopo 2 miglia di cammino non ne poteva più. Era pieno di spine e si fermò a riposarsi un momento. Si accorse allora che ogni rumore era cessato innanzi a lui. Aspettò e aspettò, proteso in ascolto, e cercò intorno da una parte e dall'altra, ma tutto fu inutile. Il pirata era scomparso.

2 ore più tardi rincasava spossato e vedeva il pirata nel suo angolo, immerso in un sonno profondo tra i suoi cani. I cani sollevarono il capo all'ingresso di Pilon. Pilon ebbe l'impressione che se la ridessero di lui, in qualche modo. Una conferenza ebbe luogo fra gli amici nella ravina, appena fu giorno. «Non è possibile tenergli dietro», riferì Pilon. «Egli svanisce, vede nel buio, conosce la foresta albero per albero. Dobbiamo provare un altro metodo». «Forse», Pablo suggerì, «è questione che uno non basta. Se lo seguissimo tutti quanti, forse uno tra tutti riuscirebbe a non perderne la traccia». «Stasera intanto parleremo di nuovo», disse Gesù Maria. «E in peggio. Una signora di mia conoscenza mi darà un po' di vino, me lo ha promesso. Forse il pirata non scomparirà tanto facilmente se ha un po' di vino in corpo». Su questo la seduta venne tolta. La signora conoscente di Gesù Maria gli diede un gallone intero di vino. Senza paragone fu quella sera la letizia del pirata quando egli si trovò con un barattolo colmo di vino in mano, seduto tra gli amici ad ascoltarli e a sorseggiare. Di rado aveva potuto consimili momenti di gioia nella sua vita e avrebbe voluto poter stringere quella cara gente al petto, dir loro che li amava, ma non poteva. Essi avrebbero forse pensato che era ubriaco se lo avesse fatto. Pure desiderava ardentemente di fare qualche enormità che li rendesse persuasi dell'amor suo. Disse Pilon: «Parlavamo del seppellire il denaro ieri sera. Oggi mi sono ricordato d'un mio cugino, un uomo molto intelligente, che pareva il più capace a nascondere il denaro in modo che nessuno lo trovasse. E infatti egli nascondeva il suo denaro. Bene. Forse voi avrete visto quel povero diavolo che gira sempre sul molo e chiede ai pescatori l'elemosina di qualche testa di pesce per farsene una zuppa. È mio cugino. Qualcuno lo scoprì e rubò il denaro che teneva sepolto». La faccia del pirata cominciò a oscurarsi. Una storia seguì all'altra e ogni storia trattava di malanni capitati a coloro che nascondevano sottoterra o altrove il denaro. Concluse Danny: «Meglio tenerselo a portata di mano, il proprio denaro, e spenderlo quando occorre e darne un poco agli amici». Tutto il tempo i 4 amici avevano osservato attentamente il pirata e nel mezzo della storia più brutta avevano visto la sua faccia rischiararsi, sorridere di sollievo. Ora egli sorseggiava il suo vino con gli occhi scintillanti di gioia. Gli amici non sapevano più che fare. Tutti i piani loro erano falliti. Tutta la bontà loro era andata sprecata. Il pirata sembrava sfuggire definitivamente alle loro intenzioni. Erano sconcertati. Finirono il vino e se ne andarono di malumore a letto. Poche erano le cose che potevano accadere nella notte senza giungere a conoscenza di Pilon. Le sue orecchie restavano aperte mentre il resto di lui dormiva. Egli udì dunque il pirata uscire furtivamente dalla casa coi suoi cani e saltò su a svegliare gli altri, e in un momento i 4 furono fuori, seguirono il pirata in direzione della foresta. Era buio profondo tra i pini. Corsero i 4 amici dando di petto negli alberi, inciampando nei cespugli, ma per un pezzo continuarono a udire il pirata che camminava davanti a loro. Riuscirono a stargli dietro fin dove era riuscita a stargli dietro Pilon la notte prima. Poi, d'un tratto, fu silenzio. Non udirono più che il mormorio della foresta e della brezza e frugarono i boschi in tutte le direzioni, ma inutilmente. Il pirata era scomparso. Pieni di freddo e sconsolati, tornarono infine sui loro passi. Non arrivarono che a giorno fatto. Già il sole splendeva sulla baia. Il fumo dei fuochi mattutini saliva incontro a loro dai comignoli di Monterey. Sul portico di casa trovarono il pirata ad accoglierli, raggiante. Essi non lo guardarono nemmeno, entrarono nella sala da pranzo. Là, sulla tavola, c'era un voluminoso involto di canovaccio. Il pirata li seguì dentro. «Io ti ho mentito, Pilon», egli disse. «Ti ho mentito e ti ho detto che non avevo denaro perché non mi fidavo. Non conoscevo allora i miei amici. Ma voi avete raccontato come il denaro che uno tiene nascosto finisce sempre per venire rubato e mi ha preso paura.
Così ieri sera ho pensato meglio. Ho pensato che il mio denaro sarà sicuro in mano ai miei amici. Nessuno potrà rubarmelo se i miei amici me lo guarderanno. I quattro spalancarono gli occhi inorriditi. Con impulso selvaggio Danny disse: «Torna via a nascondere questo denaro nei boschi. Noi non vogliamo custodirlo». «No», il pirata disse. «Io non mi sentirei sicuro a tenerlo nascosto. Sarò invece tranquillo a saperlo custodito dai miei amici. Voi non ci crederete, ma stanotte, e ieri notte anche, qualcuno mi ha seguito nella foresta per cercare di derubarmi». Terribile era il colpo. E Pilon, da brav'uomo accorto, tentò di stornarlo. Dolcemente suggerì: «Prima di consegnarlo a noi, forse potresti ritirarne una parte». Il pirata scosse il capo. «No», disse, «non posso. È denaro per un voto. Ho quasi 1000 pezzi da un quarto. Quando ne avrò 1000 esatti, comprerò un candeliere d'oro che ho promesso a San Francesco d'Assisi. Avevo un cane che si ammalò una volta e io promisi a San Francesco di comprargli un candeliere d'oro se mi faceva guarire il cagnolino. Il cane guarì». Terminò il suo dire aprendo le mani e Pilon chiese: «È una di queste bestie?» «No», rispose il pirata. «Finì sotto un camion qualche tempo dopo». Ogni speranza di spendere quel denaro era dunque svanita. Danny e Pablo sollevarono afflitti il pesante sacco pieno di monete d'argento, lo portarono nella stanza vicina e lo sistemarono sul letto di Danny sotto il guanciale. Col tempo riuscì loro d'un certo piacere pensare a quel denaro sotto il guanciale, ma intanto provavano una delusione estrema. Non c'era nulla da fare, tutto era perduto. Dinanzi a loro il pirata piangeva di felicità, poiché aveva dato prova del suo amore agli amici. «Pensare», disse, «tutti gli anni che ho passato in quel pollaio senza conoscere gioia alcuna. Ma ora», concluse, «ah, ora sono così felice».

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Quali sono i presidenti della Repubblica dalla sua fondazione ai giorni nostri?
6: De Nicola.
5: De Nicola.
6: Burnici, Facchetti, Berlinguer, Neri Picchi, Jair, Mazzola, Cappellini Suarez.
7: Beh, però ascoltare Hollywood Party con i conduttori in carne ed ossa che parlano al microfono è tutta un'altra cosa, non è vero, dottoressa Favaro?
8: Vero,
7: ma è proprio. Ma no, perché arrivare qui e non trovare una replica per me è stata un'emozione enorme. Dottor Crespi, buonasera.
9: Buonasera, dottor Mura.
7: Che bello rivederla.
9: Tutto bene, tutto bene.
7: Siete sopravvissuti all'estate.
9: Buonasera, Erika. Vivendo,
8: buonasera, Alberto, e benvenute e benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. Siamo sopravvissuti all'estate e siamo pronti per una nuova settimana. Ma è Mula,
7: sono
8: lei...
7: contentissimo di
9: cosa abbiamo
7: qui.
9: Ascoltato sulla sigla
7: e cosa avete ascoltato?
9: Una formazione del Cagliari del 1970 no, era
7: casomai più l'Inter del
9: così. Era un piccolo omaggio a Sandro Mazzola, esatto. La cui scomparsa, devo dire, ha toccato anche chi di calcio magari non
7: come me del resto, sì. Però sapevo chi era Sandrino Mazzola.
9: Quindi, chi non lo sapeva,
7: no, appunto,
9: Mazzola, Rivera,
7: qualcuno,
9: Riva sono
7: qualcuno
9: che...
7: dalle parti del nord l'altro giorno l'ha dimenticato, ma insomma
9: lasciamo
7: quella
9: perdere,
7: è una pagina
9: perdere.
7: Che non vogliamo toccare.
9: Giriamo le spalle a gente del genere.
8: Abbiamo chiesto aiuto a Nanni Moretti, allora.
9: Esatto.
7: Esatto.
9: Avete visto questa foto che circola nei social a proposito?
7: Quale?
9: Una squadra di che ora non ricordo, una piccola squadra, ha vinto le ultime due partite con due giocatori che di cognome fanno Nanni e Moretti. E ci sono delle foto di questi due assieme con noi sulle maglie che vengono un po' riprese sui social, fanno morire dal ridere.
7: Lei che lo conosce abbastanza, dottor Crespi, credo che lui sia contento di questa cosa.
9: Secondo me sì, anche perché sono due goleador, sono due bomber di categoria, però insomma stanno vincendo le partite. Adesso se ho tempo di cercare a che squadra appartengono, è una cosa che gira, che è abbastanza divertente. Basta parlare
8: basta
9: di pallone.
8: Arrivo io e dico basta parlare di calcio, parliamo di incassi. Ecco.
9: Oh, chi è in testa agli incassi?
8: Allora c'è Resident Evil, il reboot, quello collegato al noto videogame, e poi ci sono degli incassi che attestano, come spesso succede, che ci sono tanti genitori che accompagnano dei bambini e delle bambine al cinema, perché abbiamo Cars che torna, il film della Pixar che torna dopo 20 anni, poi c'è Coyote versus Acme
9: che fa morire dal ridere, vero? L'hai visto?
8: Sì.
9: È bellissimo.
8: E quello era il quinto posto. Poi, sempre parlando di giovani spettatori, vabbè, c'è Spider-Man che coinvolge un po' tutti, Paw Patrol, Oceania.
7: Spider-Man è uno dei più bei film che abbiano mai
8: l'ha detto
7: che
8: qualcuno,
7: mai stati,
8: è vero.
9: Chi l'ha detto?
7: L'ha detto un giovanissimo spettatore.
9: Io voglio fare un quiz a Simone Casavecchia, che è il nostro ospite. Buonasera, Simone.
10: Buonasera a voi.
9: Edizioni Sabine è qui per parlarci di un grande personaggio del nostro cinema, a cui dedicheremo la prima metà della trasmissione, ma il quiz è questo, se non lo sai. Secondo te quanto ha incassato l'Odissea?
10: Qualcosa di sproporzionato.
9: È quasi a 58 milioni.
10: Pazzesco.
9: Cioè sta insidiando Checco Zalone, è una cosa incredibile.
7: Questi sono i misteri. In realtà, se noi riportiamo lo spettacolo tra quelle quattro mura con uno schermo davanti, forse certe cose, non dico a questi livelli, ma insomma si potrebbero riottenere. No, non trovate? Io l'ho visto.
9: L'abbiamo visto tutti, credo.
10: Forse il cinema ha bisogno di storie? E di sceneggiatori, forse
7: sì,
10: anche.
7: Ma anche nuove, non necessariamente legate di qualche...
9: No, poi ha bisogno che sullo schermo ci sia qualcosa, e lì c'è tanta roba. Comunque, però questa cifra, francamente, non me l'aspettavo.
8: No, infatti, quindi Odissea rimane al quarto posto, vedremo.
9: È al quarto posto, parziale, di questa settimana, ma ha un totale di quasi 58 milioni. Cioè, quando è uscito Spider-Man, sembrava che lo dovesse superare. Invece Spider-Man è fermo a 38. Fermo, si fa per dire.
7: Sì, appunto.
9: No, vabbè, è un dato incredibile su cui bisognerà riflettere.
7: Ma quindi voi continuerete a fare la trasmissione durante l'anno?
9: Adesso, oggi?
7: No, perché nel caso io torno, magari cerchiamo la di coinvolgere lasciano. Il pubblico con qualche iniziativa, non so, forse riproporremo il quiz, non difficile come quello della passata...
8: No, cambieremo gli schemi.
7: Cambiamo un po' gli schemi, cosa? Assolutamente. Se me lo consentite, io torno.
9: Ma magari.
7: Tornerei,
8: Sì, no, sì.
7: Lei è d'accordo, dottoressa
8: Favaro? Devo ancora capire se darle del tuo o del lei, ma penso del lei.
7: Ma quello
8: e quindi
7: che
8: la...
7: Dell'egli,
9: io gli do del lei, non mi prendo confidenza.
8: Okay, io do del tu solo ad Alberto. Allora.
9: Sì, almeno a me sì, per cortesia.
8: Anche a Simone Casavecchia. Beh, allora riporto all'ordine tutti quanti di nuovo.
9: Bravo.
8: Diamo una breve notizia: perché dal 24 settembre al 6 ottobre tornano i film che sono stati alla Mostra del Cinema di Venezia e si potranno vedere a Roma e nel Lazio. È un'iniziativa ANEC. E quindi diamo i nomi di qualche sala, perché a Roma si potranno vedere al Farnese, al Barberini, al Quattro Fontane, Savoy, Greenwich, Mignon, Adriano, Giulio Cesare, Eden, e poi invece nel Lazio, Bolsena, Frosinone, Genzano, la Dispoli, Trevignano, Romano, ci sono titoli un po' da tutte le categorie: c'è Leone d'Oro, Woman Unknown, c'è Possible Love di Lee Chang-dong, Dao, Naza. Quindi Naza uscirà anche, tra l'altro,
9: Naza esce il 28,
8: la prossima
9: sì.
8: settimana, ne parleremo con Dario Zonta e Roberto Silvestri, però ecco, c'è la possibilità di vedere qualcosa di Venezia in anteprima.
9: Benissimo.
8: Possiamo
9: diamo il numero?
8: Il numero,
9: diamo
8: esatto.
9: i numeri?
8: Sì.
9: Scriveteci al 335-56-34-296, dove per il momento ci sono solo lodi per la puntata di oggi di 6 gradi. E ci fa piacere. E visto che abbiamo nominato 6 gradi, mettiamo anche noi una canzone?
8: Sì,
7: sì, sarebbe anche il caso, perché c'è molto cinema in quella canzone lì.
9: Ammazza.

0: Se telefonando di Mina è una canzone scritta da una delle coppie più improbabili della musica italiana, perché la musica è di Ennio Morricone e le parole sono di Maurizio Costanzo. Ennio Morricone era il musicista preferito di Gianluigi Rondi, Erika. Sì. Tu hai un po' scavato nei libri che il nostro amico Simone ha dedicato a Rondi.
1: Allora c'è nel libro dedicato agli incontri di Gianluigi Rondi, ammette che il suo amore per la musica partiva da Mozart, ha avuto un piccolo batticuore per i Beatles e poi racconta di Morricone. Non gli piacevano tanto quelle classiche, il Morricone dei western, ma soprattutto la musica assoluta, vero Simone Casavecchia? Morricone era uno
2: sì,
1: dei suoi.
2: E tra l'altro lui conservava come una reliquia Rondi nel suo soggiorno studio, in questa casa monumentale che per chi c'è stato è andato a trovarlo veramente rimane nel cuore, perché era pieno di opere d'arte del Novecento e pezzi di antiquariato straordinari, quindi era un po' una specie di tempio dove lui da pontefice del cinema riusciva però a gestire qualunque tipo di rapporto. Torno a Morricone, però in qualche maniera a me piace, se posso dare la mia testimonianza, la mia affettuosa testimonianza per Rondi, oggi che sono 10 anni.
0: E moriva il 22 settembre del 2016.
2: Esattamente, è proprio per smantellare, dal mio piccolo punto di vista, quello che molti in lui vedevano, cioè in qualche maniera una persona algida, inaccessibile. No, Rondi era non solo molto simpatico, ma anche addirittura qualche parolaccia ogni tanto sfuggiva.
1: Dai, tu l'hai sentita.
2: Assolutamente. E quando dico questa cosa, dico, no, guarda, non è possibile. Ho dei ricordi incredibili. È vero che negli anni, seppur la differenza d'età era sostanziale, diciamo, c'era, come dire, si era creato tra, lui diceva, il mio editore. Io tremavo quando diceva questa cosa, però spesso anche al telefono non posso, è il mio editore, dico chi era? Era il presidente di qualche cosa, dico senti, diventa imbarazzante.
0: Però era vero, perché riassumi un po' i libri che Edizioni Sabine, la tua casa editrice, gli ha dedicato.
2: Sì, e sono stati 6 addirittura. Io l'ho conosciuto moltissimi anni prima, quando io mandavo come un disperato fan, non fan tanto di lui quanto di una possibilità di capire se avevo una possibilità di scrittura. Mm-hmm. Avevo credo 20 anni, forse anche meno, e gli mandavo delle cosette che scrivevo. E lui ogni tanto mi rispondeva, quindi non dico bugie perché ho tutte le controprove delle sue risposte, rigorosamente o su carta intestata. Sua grande ufficiale, perché lui aveva, come molti sanno, 1000 titoli onorifici e varie commende, o dalla presidenza del Davide Donatello, alla quale lui era legatissimo evidentemente. E quindi io mandavo queste cose e qualche volta sì, mi degnava così con circostanza. Altre volte invece era spietato. Quindi quando io dico è stato il mio maestro, Gianluigi Rondi era un maestro nella misura in cui, almeno nel mio caso, è riuscito a educarmi alla professione in genere. Quindi a un'educazione sull'umano, sulla trasmissione di valori che poi servono nelle varie circostanze. E fino a delle volte che mi sbatteva ferocemente il telefono. Io ricordo lui, presidente della Biennale, che un ragazzino gli aveva mandato un foglietto, una recensione che si permetteva, e sto lavorando, boom! E tu per 6 mesi non lo chiamavi. Poi rispuntava, mi era successo di incontrarlo una volta in un negozio di dolciumi a via Cola di Rienzo, e lui scende con questa sciarpa che era epica.
0: Sciarpa bianca.
2: Bianca, da questa macchina.
0: Veniva così anche le proiezioni?
2: Assolutamente.
0: Le proiezioni per la stampa.
2: E usciva da una macchina blu che non era però del cinema, era dell'Ordine di Malta, perché lui, pochi lo sanno, era ministro delle comunicazioni dell'Ordine di Malta, e quindi gli consentiva altri titoli, altre cose. Insomma, era un gran personaggio, oltre che una persona molto colta e molto simpatico.
0: Ascoltiamo una clip. Qual è la prima che ascoltiamo, Erika?
1: Sì, ascoltiamo una clip che proviene dall'archivio Rai, da un programma del 78, si chiamava Blasetti, Blasetti e gli altri, e in studio c'erano Rondi con Steno e Blasetti, e in questo caso si racconta, Rondi legge una recensione a un'avventura di Salvator Rosa. Ascoltiamo questo estratto dal 1978.
3: E queste citazioni sono quelle che poi la critica e i miei colleghi di allora hanno riservato questa volta unanimamente al film che sarà poi proiettato questa sera, che è un'avventura di Salvator Rosa. Questa volta mi sono assicurato io le critiche positive prima che Blasetti venisse in studio con le critiche negative. E siccome sono dei nomi grandissimi che tutti noi ancora oggi ricordiamo e ammiriamo, le vorrei leggere tutte. Sono le critiche al Salvator Rosa. Comincio con quella di Cesare Zavattini. Tra la folla al supercinema, in piedi purtroppo, seguivo oggi le prodezze del Formica con il cuore dei giovani. Alessandro Blasetti meritava la gioia piena di un successo non comune, registrabile alla cassa e sui giornali. Ecco quello che lui ha sempre voluto. Ennio Flaiano, il nostro caro Ennio Flaiano, una misura, un gusto sornione nella guida degli attori e una cura di particolari che più volte ci ha fatto pensare a Feder di Kermesse Eroica, sì, appunto, e al Corda della Primula Rossa. In piedi per la grande ressa Sandro, abbiamo fatto i nostri applausi anche a nome di voi lettori. È un film che piacerà ai diffidenti, agli esteti e ai degustatori. E vorrei leggere poi il critico che allora temevate tanto, il mio caro amico Filippo Sacchi, sul Corriere della Sera. Una disinvoltura di mano che sarebbe sembrato un'utopia domandare al nostro cinema. È la prima volta in vita sua che Alessandro Blasetti è francamente divertente, senza perdere le migliori qualità del suo temperamento. Penso che sia l'avvio migliore al film di questa sera.
0: Allora, ho davanti a me la pagina di Wikipedia su Gianluigi Rondi con le sue onorificenze ed è una lettura entusiasmante.